notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Buongiorno Giurma, è il vostro capitano che vi parla dal bastimento 1-2-3 stella. Oggi mare in tempesta, fulmini, tuoni si abbattono sulla nostra imbarcazione. Per ora niente acqua a bordo. Ci vorrebbe davvero un po' di fortuna che faccia smettere questo tempaccio. E la fortuna diventa virtù se sappiamo adattarci. E noi qui sul bastimento ci adattiamo ad ogni imprevisto. Dai, forza! Su!
1: Oh, issa!
0: Il timone, ecco, ecco, sì!
1: Oh, issa!
0: Sì, la fortuna premia gli audaci. Il mare si è calmato e vedo un faro da lontano. Tra poco si tocca terra. E a proposito di faro, se il tuo sogno sarà il tuo faro, la fortuna arriverà, bambino caro. Anche se non me l'hai detto, so che è un sogno nel cassetto, forse una vetta da scalare.

Buona fortuna, bambini, per ogni vostro sogno. Il mio, per ora, è quello di continuare il nostro viaggio sul bastimento 1, 2, 3, Stella, in compagnia di Natalia San Giorgi, sul ponte di regia, e in compagnia della mia cara ciurma. Un abbraccio pieno di fortuna dal vostro amico e capitano Lorenzo. A presto! Ciao ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Si può ambientare una favola in un cantiere? Ciao a tutti, ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Mara Melon e questa storia inizia qualche anno fa, cercando di far addormentare mia figlia per il sonnellino pomeridiano. Un giorno, fuori dalla finestra, è apparsa un'enorme gru, di quelle con la cabina in cima. Mia figlia non ne voleva proprio sapere di dormire e mi faceva domande. Quanto è alta la gru? Chi è quell'omino piccolo piccolo in cima? È così che è nato il libro L'omino della gru, scritto da me, disegnato dall'artista Giacomo Darè e pubblicato da Barta Edizioni. Il protagonista del libro è un bambino, piccolo piccolo, che resta piccino anche da adulto e per tutta la vita affronta le insicurezze e il peso delle prese in giro, finché non trova il lavoro fatto apposta per lui, proprio in cima a una gru. Nella stretta cabina sospesa nel cielo, scopre che quella che tutti consideravano una debolezza è in realtà il suo superpotere. È una favola moderna, dolce e ironica, adatta ai lettori di ogni età, perché insegna a grandi e piccoli come una nuova prospettiva possa cambiare il valore delle cose. Se vi sentite diversi o fuori posto, non siete sbagliati. State solo cercando la vostra cabina sospesa nel cielo. E allora, si può ambientare una favola in un cantiere? Ma certo che sì! Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids da Mara Melon.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

ogni cosa sarà magica, sì, con il buongiorno di Radio Kids. Buongiorno, buongiornine e buongiornini, le 7.30 del mattino e ben ritrovati, sono Arianna, è giovedì 8 ottobre, tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 si sta insieme in diretta, si dà il via in là alla nostra giornata con entusiasmo, allegria, buon umore, sprint, una grande grande carica, grazie a tutte e tutti voi che arrivate al 333-6690-818 perché questo è il numero del buon umore, dell'allegria, della fantasia ed è soprattutto il numero che trasforma ogni giorno, ma dico ogni giorno, in una festa. È vero, Super Tommaso? Tommaso, buongiorno, buongiorno, perché oggi inauguriamo questa nostra giornata insieme, questo nostro giovedì 8 ottobre e sapete come lo facciamo? Facciamo tanti auguri al nostro Tommaso, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Super Tommaso per il tuo meraviglioso, fantastico, pazzesco compleanno, auguri, perché arriva Tommaso e dice ciao, oggi è il mio compleanno, oh, e mi piace questo entusiasmo nel festeggiarti anche tu da solo e noi insieme a te, buon compleanno Super Tommaso, che bello trovarvi, che bello trovarti, e il 333-6690 ha già dei messaggi, buongiorno, scopriamo insieme chi arriva a darci il buongiorno subito immediatamente, allora buongiorno Radio Kids, sono Giorgia da Roma. Oggi è un giorno speciale, ma ve l'ho detto, no? Ve lo dico sempre, da queste parti c'è questa magia, questo potere incredibile di trasformare ogni giorno in una super mega festa. E allora dopo il nostro Tommaso, oggi è il compleanno di Giorgia che compie 10 anni. Auguri, auguri, auguri! Come regalo mi piacerebbe ricevere i vostri auguri. Eccoci! Al mio 3 siete pronti tutte e tutti? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Super Giorgia per i tuoi meravigliosi, fantastici, straordinari 10 anni, auguri, vi ascolto tutte le mattine, grazie, grazie, Super Giorgia è bellissimo, ed è bellissimo, posso dire, far festa insieme perché abbiamo iniziato con il compleanno proprio di Tommaso e subito subito quello di Giorgia, della nostra Giorgia, bellissimo, e grazie, posso dire, grazie a te perché hai voluto condividere con noi il tuo compleanno, la tua giornata, mi raccomando ragazzi, prima o dopo, quando vi pare, aver soffiato le candeline, esprimete il vostro desiderio perché sia tutto divertente, bellissimo, super per voi in questa giornata che è tutta vostra. Auguri Tommaso, auguri Giorgia, che bellissima cosa iniziare con i vostri compleanni. Preparatevi, perché sta per arrivare una domanda. E che domanda per tutte e tutti voi. Datemi una mano, ho bisogno di voi, perché io a questo punto credo che siamo pronti. Ve lo dico tra poco.

Ancora auguri, Super Giorgia, Super Tommaso, le 7.35 di questo nostro giovedì 8 ottobre e da queste parti il potere, la magia è quella di trasformare ogni giorno in una super mega festa.

0: E salutiamo anche l'uomo tigre che arriva qui al buongiorno di Radio Kids. Sì, arriva anche una canzone in sottofondo che già un po' comincia a rivelarci quale sarà la nostra domanda di oggi. Siete pronti a far festa da queste parti? Pronti a cantare? Pronti a ballare? Ebbene sì, e arriva al 333-6690-818 Flavio, buongiorno, buongiorno Super Flavio, eccoti qui, ben arrivato, eccolo! Che faccina divertente, con gli occhi a forma di stelline. Allora, ci dice il nostro Flavio, ieri sono andato a prendere le castagne sul mio albero. Allora Flavio, io amo, adoro le castagne, ne mangerei a quintalate. Lo so che non si può, che poi ti fa male la pancia, Arianna. Lo so, però buonissime, ma che meraviglia. È stato divertente, ci dice Flavio, e ti credo, non solo divertente, ma immagino poi che siano ancora più buone, no? Prese dal proprio albero o da un albero, proprio direttamente poi cucinate e mangiate. Sono andato a prenderle con mia mamma e il mio cane, che vorrei salutare. Ciao mamma di Flavio, ciao cagnolino di Flavio, che il mio cane continua a mangiarle. ecco, se ci fossi stata io, avremmo fatto una bella gara, io e il tuo cane. Caro il mio Flavio, ciao, saluta tutti. Buongiorno Arianna, sono lei. Leila, ciao Leila da Roma, buongiorno. Oggi qui a Roma ci facciamo il bagno elettrico perché, oh mamma mia, che paura. Cara la mia Leila, sì, hai ragione comunque, perché sta fulminando e sta piovendo. Sì, a proposito di cagnolini e gattini, mio gattino ha una gran paura dei fulmini, dei tuoni, quindi da ieri sera che si va nascondendo e provo a coccolarla e a tranquillizzarla, ma è molto molto faticoso perché è proprio impaurita. E effettivamente, cara la mia Leila, è proprio così. Poi era buio, buio, buio questa mattina. Che paura! Allora, ho bisogno di voi. Ci siete? Siete pronti? Ve la sentite, ragazzi? Secondo me sì, perché siete le persone giuste a cui rivolgere questa domanda. Datemi una mano a capire se voi ci avete capito qualcosa, chiaramente. Ma l'amore, che cos'è per voi? Ebbene sì, che cos'è l'amore? Lo chiedo a voi, buongiornine, buongiornini, anche ai grandi, se siete in ascolto con i nostri super mega meravigliosi kids, fatevi sentire al 333-66-90-818 e datemi una mano, fatemi capire, ma che cos'è l'amore? Voi che ci avete capito dell'amore? 333-66-90-818 è una domanda, forse è la domandona, no? È la domanda delle domande, ma io so che voi ci aiuterete, perché a un certo punto parlavo con dei miei amici piccoletti e la domanda è uscita fuori, no, ma che cos'è quest'amore? Allora ho detto fermi tutti, io lo chiedo al buongiorno di Radio Kids e so che tutti voi che state ascoltando il buongiorno di Radio Kids saprete aiutarci a dare una risposta a questa super domandona. Che cos'è l'amore? 333-6690-818. E a proposito d'amore, che cos'è l'amore se non una meravigliosa dedica radiofonica per un giorno di super festa e super speciale? È vero, è vero. Beh, l'amore è anche questo. E infatti c'è il papà di Franco da Palermo. Ciao papà di Franco. Ma ciao soprattutto Franco, buongiorno. Giornata speciale, sempre festa da queste parti. E infatti Franco compie 4 anni. Ma quanti compleanni? E allora volevo chiedervi se potevate fare gli auguri in diretta da parte di papà Alfredo. Ciao papà Alfredo, mamma Gabriella, ciao mamma Gabriella, e della sorellina Carlotta, ciao Carlotta, super Carlotta, tutti insieme a tutti noi del buongiorno di Radio Kids, per fare gli auguri a Franco. Tanti auguri a te, tanti auguri super Franco, per i tuoi meravigliosi, fantastici 4 anni. No, ho detto 4 anni, non 6, 7. Niente, qui arrivano. Buon compleanno, tanti tanti tanti auguri Franco.
1: 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professore.

3, 2, 1. Una canzone difficilissima, dice tante di quelle parole, vero? Sì, professor Six Seven, va bene. Allora, 7:41, l'avrete cantata e l'avrete ballata in questo giorno di grandi feste, di grandi compleanni. Franco, per i tuoi 4 anni ti abbiamo fatto gli auguri tutti insieme. Ma secondo te l'amore, ma che cos'è? Che cos'è l'amore? So che voi saprete aiutarmi a dare risposta a questa domandona. E allora 333-66-90-818, se volete anche voi. Voi grandi, potete partecipare nel frattempo. Buongiorno, siamo Edoardo e Matilde da Improneta. Ciao Edo, ciao Mati, buongiorno Edoardo, buongiorno alla nostra Matilde da Improneta. Stiamo andando a scuola, per noi l'amore è abbracciare le persone a cui vogliamo bene. Ma sai che proprio l'abbraccio forse è proprio amore? Mi sa che avete proprio ragione, eh? L'abbraccio, proprio amore, amore. Grazie Edoardo, grazie Matilde, vi abbraccio fortissimo. Ancora chi arriva al 3366 90 818? C'è Flavio che ci saluta mentre va a scuola pieno di cuori. Grazie per questo saluto. Che sa di amore? Che cos'è l'amore? All you need is love. Ma cosa sarà questo amore di cui tutti cantano, tanti cantano, tanti parlano? Che cos'è l'amore? Diteglielo voi, ai grandi, ai piccoli, a tutti noi. 3366 90 818.

E al 333-6690-818 alle 7.43 di questo giovedì 8 ottobre, dove osiamo la domanda delle domande, ovvero: ma che cos'è l'amore? Che cos'è quest'amore? Voi cosa avete capito? Che cos'è secondo voi? E arriva la nostra Giorgia con i suoi tre cuori meravigliosi e colorati e ci dice: ciao Arianna, ciao Giorgia, per me l'amore è una grandissima emozione. Io lo provo quando sto con la mia mamma e il mio papà. Stupendo, grazie Giorgia, grazie.

Eh sì, noi da queste parti osiamo domandone. E allora in questa mattina ci stiamo chiedendo: ma che cos'è l'amore? Che cos'è per te l'amore? Raccontacelo proprio tu. Sì, ebbene, dacci una mano a scoprire, a raccontare a grandi e piccoli. Ma che cos'è quest'amore? Buongiorno, ma buongiorno. Io sono Alessandra da Olbia in Sardegna. Ciao Alessandra, salutaci Olbia, saluta tutta la Sardegna. E la nostra super Alessandra ci dice: per me l'amore è la gentilezza e la forza del mondo. L'amore è la gentilezza e la forza del mondo. Ce lo rivela la nostra Alessandra. Senti qui che festa per il tuo messaggio. Applausi anche per Ada ed Emre, 5 anni, eccoli i nostri Ada ed Emre, buongiorno, buongiorno anche a voi. La nostra Ada ci dice: per me l'amore è darsi baci. E senti quanti baci! Per me l'amore è darsi baci, bellissimo! E invece Emre, udite, udite, sapete che ci dice? Per me l'amore porta fortuna! Grande Emre! È bellissimo! L'amore porta fortuna! E ce lo dice Emre, che ha 5 anni! Grazie Emre, grazie Adam!

Ebbene sì, da queste parti ci si avventura e proviamo a scoprire insieme che cos'è l'amore, cosa avete capito voi dell'amore. 333-6699-818, grazie perché stanno arrivando tantissimi messaggi e le vostre risposte sono come sempre preziosissime, emozionanti e sorprendenti.

0: sempre
1: gli artisti
0: sì.
1: lo cantano, l'amore, i poeti lo descrivono, lo raccontano, lo sognano. Ma che cos'è l'amore? Ditecelo voi. 333-3-3-3-6-6-9-0-8-1-8. Mi emoziono così, solo così. Grandi e piccoli, come hanno fatto Vittoria e il suo papà, che ci dicono? Allora, ciao, sono Vittoria da Roma, buongiorno alla nostra super Vittoria, che ci dice: per me l'amore è il sorriso della mia sorellina. Mamma mia, che meraviglia! L'amore è il sorriso di una persona che amiamo, il sorriso della sorellina di Vittoria per lei. Per il mio papà, ciao papà di Vittoria, buongiorno, invece è il tempo passato insieme a me, bellissimo. Per il mio papà l'amore è il tempo passato insieme a me, Vittoria, a mia sorella Olimpia e con mia mamma Federica. Stupendi, grazie. C'è una canzone che mi chiedi? Arriva, eh?

arriva il nostro, arrivano Tommaso e Francesco da Ragusa. Buongiorno, salutateci Ragusa. Allora, i nostri Tommaso e Francesco ci dicono: qui c'è ancora il sole, oh beati voi, e quindi vi mandiamo tanti spicchi di sole visto che da voi piove. Grazie, ma questo sì che è un super regalo, è un gesto d'amore. Grazie Tommaso e grazie Francesco, perché tanti spicchi di sole per tutti voi da parte di Tommaso e Francesco, perché a Ragusa c'è ancora sole. Per Francesco sì, l'amore è quando dà tantissimi bacini alla mamma. Ma che meraviglia! Per Tommaso il grande sono le lasagne. Grande. Perché posso dire, Tommaso, ma lo sai che effettivamente, no, preparare, cucinare, preparare del cibo per altre persone, effettivamente è proprio un gesto di grande amore. E poi dare bacini alla mamma, meraviglia delle meraviglie. Grazie Tommaso, grazie Francesco, anche per i raggi di sole che ci avete mandato. E ancora c'è Lorenzo in sottofondo, una canzone che ci ha chiesto la nostra Vittoria, eccola qui. E arriva Lorenzo dal Lago di Seo. Ciao Lorenzo, buongiorno. Che ci dice? Per me l'amore, sì, è soprattutto mattutino. Ah, mi piace. Ah, già. Adesso capisco, adesso comprendo meglio. Caro il nostro Super Lorenzo, perché l'amore per Lorenzo dal Lago di Seo è soprattutto mattutino, dice Lorenzo, quando mi alzo dal mio letto e vado nel lettone di mamma e mi riempie d'amore. Evviva, viva, viva l'amor. Grande Lorenzo, l'amore mattutino, mi piace molto.

0: sorpresa.
1: E qui arriva il nostro Jacopo. Ciao Jacopo, buongiorno. Buongiorno al nostro super Jacopo da Padova, che ci dice: per me l'amore è volersi tanto tanto bene, trattarsi bene e aiutarsi. Ve lo rileggo, eh? Per me, ci dice il nostro Jacopo da Padova, l'amore è volersi tanto tanto bene, trattarsi bene e aiutarsi. L'amore sono tanti cuoricini pieni di amore che si uniscono. E allora, grande, grande Jacopo, perché il tuo cuoricino, il tuo super cuore è arrivato e arriva a tutte e tutti noi. E allora, cuoricini in ascolto, pieni d'amore che si uniscono. Beh, anche noi siamo un po' questo. Grazie Jacopo, grazie anche perché ci manda 50 cornetti e poi 20 più 20 più 20 più 7,

6767 cuoricini per chi li vuole. Io grazie Super Jacopo, posso dire che come sempre siete speciali, straordinari, sorprendenti. Ho osato una domandona, cioè che cos'è l'amore, voi cosa avete capito dell'amore? E al 333-6690-818 stanno arrivando non tanti, tantissimi grandiosi messaggi come tutte e tutti voi. Arianna, per me l'amore è quando vuoi bene a qualcuno e lo abbracci forte. È bellissima questa cosa degli abbracci, lo sapete, cioè, ma quanto amore dentro un abbraccio. E poi un abbraccio secondo me è proprio magico, perché cura, secondo me è proprio così, un abbraccio ha questo potere magico anche di curare. Grazie, cerco la canzone che mi hai chiesto, spero proprio di trovarla e subito, caro Pietro, giusto? Sei il nostro Pietro da Bollate. Nel frattempo sapete che vi dico, prendiamoli queste emozioni, teniamocele strette come ci insegna questa splendida canzone. Che cos'è l'amor? 333-6690-818.

0: Un'emozione sarà.
1: E tutta la tua vita vedrai un'emozione sarà. E che emozione, che splendida emozione stare con voi tutti i giorni 7:30, 8:30. Questo è il buongiorno di Radio Kids. Io sono Arianna e oggi ho osato la domanda delle domande: ma che cos'è l'amore? Voi che ci avete capito dell'amore? Anche i grandi, se vi va, siamo pronti ad accogliere anche voi. E fatemi salutare di nuovo il nostro Pietro da Bollate, che ha 10 anni e mezzo e che ci ha detto: per me l'amore è quando vuoi bene a qualcuno e lo abbracci forte. E guarda, l'abbraccio è la magia delle magie, e sono d'accordo con te che proprio gli abbracci sono amore. Però devo dirti che non ho trovato la canzone che hai chiesto. Purtroppo non l'ho trovata. Ancora al 333-6690-818, siamo pieni dei vostri messaggi che ci raccontano che cos'è l'amore per voi. Buongiorno Arianna, sono Patrizia. Buongiorno Patrizia da Padova, che ci dice: per me l'amore è stare con i miei animaletti, Lilli, la bassotta e Schigge il criceto. Vai bellissimo! Super Patrizia, ma che meraviglia! Patrizia da Padova, per me l'amore è stare con i miei animaletti, Lilli la bassotta e Scheggia il criceto! Meraviglia delle meraviglie! Ancora, ciao, buongiorno di Radio Kids! Ciao, buongiorno Alessandro, il nostro Alessandro da Roma. Sapete che cosa ci dice? Per me l'amore è aiutare qualcuno. Grazie Alessandro, bellissimo il tuo messaggio d'amore. Per me l'amore è aiutare qualcuno. E ancora chi arriva al 333-6690-818. Ciao Arianna, siamo Celeste e Carlo. Ciao Celeste, ciao Carlo, buongiorno, buongiorno anche a voi. Stiamo andando a scuola, buona scuola anche oggi. Per noi l'amore è abbracci e amare. Sì, abbracciamoci.

Everybody needs somebody. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno. To love. Ed è bellissimo stare qui con voi. Buongiorno e buongiorni del mio corazon. Sono le 7:58 minuti. Questo è il buongiorno di Radio Kids. È giovedì 8 ottobre e noi ci stiamo avventurando nella domanda delle domande, ovvero: ma che cos'è l'amore? Ma voi che ci avete capito di questo amore? 333-6690-818. Ditelo a tutti e anche grandi se volete. E raccontateci che cos'è l'amore per voi. Ciao Arianna, sono Francesca da Maddaloni. Eccola la nostra super Francesca da Maddaloni che arriva e dice: stamattina anche qua ha piovuto, però è rimasto nuvoloso, quindi forse pioverà un'altra volta, forse anche da queste parti. Cara Fra, ma che cos'è l'amore per te? Raccontacelo! Oh, e accogliamo così con questo da gran finale il nostro Nicola da Cagliari, che ci dice: per me l'amore è quando due persone si vogliono bene, ma molto molto molto di più. Sì, grande Nicola da Cagliari, che meraviglia.

Supereroi all'ascolto, sono le 8:02, anzi sono le 8:03 in questo istante di questo giovedì 8 ottobre. Quanti 8 tra noi? E questo è il buongiorno di Radio Kids e al 333-6690-818 ci stiamo chiedendo: ma che cos'è l'amore? Ma voi che cosa avete capito dell'amore? Ci avete capito qualcosa? Raccontatecelo e fatemi salutare la nostra Manu. Ciao Manu, buongiorno, buongiorno Super Manu, buongiorno, buongiorno, ben arrivata al buongiorno di Radio Kids, perché intanto ci dice 4 anni, vivo in Italia. In realtà qualcuno, la mamma ha detto siamo in Francia, vabbè dai, tutto il mondo è paese. E per me l'amore, sentite qui, sentite cosa ci dice Manu di 4 anni. Per me l'amore è il latte della mamma. Sta perdendo. Ancora, grazie Manu, meraviglia. Salutaci la Francia, ma anche l'Italia, ti salutiamo. E salutaci la tua mamma, la tua super mamma. E c'è Alessandro dalla Sicilia, arriva dalla Sicilia il nostro super Alessandro, che ci dice: secondo me l'amore è una palla invisibile che unisce tutte le persone. Grazie Ale, grazie Alessandro, questo è l'amore per il nostro Alessandro. Grazie ancora ad Alessandro, grazie a Manu che ha 4 anni e vive in Italia, ci dice, però in realtà sta in Francia, ci dice: per me l'amore è il latte della mamma. Un bacione a te, un bacione a tutti voi. Il 333-6690-818 è pienissimo dei vostri messaggi.

0: E ci sono anche tantissimi messaggi vocali, per cui devo andarli ad ascoltare per poi raccontarveli. Non me li voglio perdere, non ne voglio perdere neanche uno. Buongiornissimo Arianna, ma buongiornissimo. Appena sveglia, eccoci, volevo dire che voglio un super mondo di bene a mia mamma Rebecca e babbo Maurizio, Greta da Monteroni, Darby a Siena, e anche a voi, grazie, e anche noi a te. Ma che meraviglia questo super mondo di bene che per la tua mamma Rebecca, il papà Maurizio e anche per noi. Grazie Greta, anche noi vogliamo a te un super mondo di bene. Mua. Ancora al 333-6690818 ci stiamo chiedendo: ma che cos'è l'amore? Che cos'è questo amore? Voi che ci avete capito dell'amore e ce lo state raccontando come sapete fare solo voi, cioè meravigliosamente. Quindi grazie, grazie a tutte e tutti voi. E arrivano Francesco e Alessandro di Arezzo. Ciao, ciao Francesco, ciao Alessandro di Arezzo. Per noi l'amore è un piatto di pasta ai fiori di zucca fatta dal babbo per noi. Che meraviglia! E se non è amore questo, ragazzi? Un piatto di pasta ai fiori di zucca fatta dal babbo per noi. Ciao babbo di Francesco e Alessandro. Ciao Fra, ciao Ale.
1: Scoprirà l'amore, l'amore.
0: Per me l'amore è stare con la mia famiglia, ed è scritto così con tantissime afinali, della nostra Gaia da Milano che ci racconta che cos'è l'amore per lei. Stare con la mia famiglia, grazie Gaia, Gaia da Milano. E per te che cos'è l'amore? 333-6690-818. Abbiamo tantissimi messaggi, prometto, giuro che li leggerò tutti. E nel frattempo però devo dirvi che sono un po' di messaggi vocali che devo andare a scoprire per raccontarveli. Voi continuate a dirci che cos'è l'amore, è la domanda delle domande, lo so, oggi abbiamo usato la domandona. Che cos'è l'amore? Voi che cosa avete capito? Che ci avete capito dell'amore? Grandi e piccoli, grandi. Se volete avete accesso anche voi, 333-6690-818, fate capire a tutti che cos'è questo amore. Fatevi sentire. Nel frattempo arriva con tutto il suo entusiasmo magico e meraviglioso la nostra ciao, sono Alice da Palermo e io provo l'amore quando la sera siamo tutti insieme nella mia cameretta. Evviva Alice ed evviva Dorotea!

E questo è il buongiorno di Radio Kids. Fermi tutti perché c'è un vocale che stava andando. Adesso intanto Cecilia, buongiorno Cecilia e buongiorno Martino Spettinato, che poi sarà così spettinato. Scusa Cecilia, ci dice scusa il vocale, ma stiamo guidando, cioè io sto guidando. Ah, meno male, questo mi tranquillizza che non sia alla guida il nostro super Martino, ma non per qualcosa, perché non ho ancora l'età per poter guidare e tra poco vi racconterò che cos'è l'amore per Cecilia e Martino. Intanto grazie a mamma Cecilia e a Martino, vi ascolto subito e racconto il vostro messaggio. Che cos'è per voi l'amore? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Raccontatecelo al 333-6690-818. Voi cosa avete capito dell'amore? Allora, adesso devo leggere tutti i messaggi, non mi devo perdere. Intanto fatemi salutare la nostra Alice, Dorotea, Matilde e poi Elena. Elena da Milano, buongiorno, buongiorno alla nostra super Elena, che ci dice secondo me l'amore è la voglia di prendersi ognuno cura dell'altro. Posso rileggervi il messaggio della nostra Elena? Per me l'amore è la voglia di prendersi ognuno cura dell'altro. Ma che meraviglia, grazie Elena, cerco subito la canzone e te la metto immediatamente. Ancora non so, cara Matilde, se ho trovato la canzone giusta, se ti riferivi a questa, ma non lo so. Ancora vediamo chi c'è al 333-6690-818. Ciao Arianna, siamo Gemma, Gaia, Samuele e Ambra. Gemma, Gaia, Samuele e Ambra, buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci dicono: per noi l'amore è quando Antonino, sì, ha portato i fiori alla zia Bea, tutto vestito di bianco, fuori dal teatro. Wow, ma che meraviglia! Ci avete raccontato questa storia bellissima d'amore. Quindi Gemma, Gaia, Samuele ed Ambra hanno scoperto e ci raccontano che per loro l'amore è quando Antonino ha portato i fiori alla zia Bea, tutto vestito di bianco, fuori dal teatro. Ma che meraviglia, che bello, grazie, grazie che ci raccontate che cos'è l'amore per voi e cosa avete capito voi dell'amore, grandi e piccoli, diteci, fatecelo sapere. Nel frattempo sto cercando una canzone che avete chiesto, ma come mai non la trovo? Vediamo perché io non la trovo, niente, non la trovo questa mattina, va bene, e adesso la cercherò con un pochino più di calma e vediamo se riesco a trovarla. Nel frattempo al 333-6690-818 arrivano tantissimi messaggi e quindi grazie perché ci state raccontando che cos'è l'amore, che cos'è per voi l'amore. 333-6690-818, grandi e piccini, fatecelo sapere anche voi, perché noi siamo pronti a scoprirlo con voi. E ora scopriamo anche, ebbene, con questo ritmo, il ritmo delle 8 e 13 minuti. Buongiorno Arianna, come stai? Allora, intanto grazie per questa domanda che per me non è mai scontata e posso dire è un po', forse è la domanda, una domanda d'amore, come stai? Qualcuno dice che la domanda delle domande d'amore è: hai mangiato? Quindi anche questa, però, oltre hai mangiato e come stai, è sicuramente una domanda d'amore. Quindi grazie Sara, la mamma di Anita, Lisa di Gallarate. Ciao Sara, mamma di Anita e Lisa da Gallarate. Questa mattina rispondo io a questa domanda e questa mattina io ti ringrazio proprio dal cuore. E per me, ci dice Sara, l'amore è il bacio tutto ciuccioso di Lisa e l'abbraccio inaspettato che arriva da dietro della mia Anita, e mi sono emozionata, grazie davvero. Il bacio tutto ciuccioso di Lisa e l'abbraccio inaspettato da dietro della mia Anita, questo è l'amore, grazie mamma Sara, grazie.

Let's and go alle 8:16 minuti di questo giovedì 8 ottobre. Let's and go si va e si va dentro tantissimi messaggi che ci raccontano l'amore. Che cos'è l'amore? Cos'è l'amore per voi? Posso dire che il 333-6690-818 è emozionante, coinvolgente, perché ci state raccontando l'amore ed è bellissimo trovare tutti voi, tutte voi e anche i grandi Cecilia e Martino Spettinato. Cecilia, la mamma di Martino, che ci dice appunto, ci manda un vocale perché stiamo guidando, in realtà sto guidando io. Come vi dicevo prima, vi avevo anticipato perché avevo iniziato ad ascoltare il messaggio di mamma Cecilia che dice: per me l'amore è lasciare i figli liberi di diventare chiunque loro vogliano diventare, è stare lì ad amarli. Quindi voglio dire a tutti i bimbi di credere a loro stessi, perché tutti sono speciali. E sei speciale tu, cara Cecilia, e grazie per essere arrivata al 333-6690-818 e di aver impreziosito il nostro buongiorno e la nostra mattina. Ciao Martino! Martino che è d'accordo con Cecilia, che ci ha appunto detto: per me l'amore è lasciare i figli di diventare chiunque loro vogliano diventare e stare lì ad amarli. Quindi Cecilia vuole dire a tutti i bimbi di credete in voi stessi, perché tutti sono speciali. Grazie, questo è amore, l'amore che Cecilia ha regalato questa mattina al buongiorno di Radio Kids. Grazie con dentro una grande emozione, cara Cecilia. Ciao Martino Spettinato, un abbraccio fortissimo anche a te. Come sempre vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound, siamo in diretta ma potete anche riascoltarci, perché trovate il buongiorno di Radio Kids anche su Rai Play Sound, e quindi potete riascoltare tutte le canzoni, i messaggi, tutto, quindi se per caso non siete riusciti a sentirci in diretta ci potete riascoltare. Ciao Cecilia, grazie dal cuore. Mamma mia ragazzi, che emozione. Io pensavo questa domanda un po' una domandona, però invece voi siete sempre meravigliosamente sorprendenti, quindi grazie, perché il 333-6690-818 è pieno dei vostri messaggi. 818 dell'8 ottobre, quanti 8 questa mattina. Ciao Arianna, come stai? Grazie. Grazie per questa splendida domanda, e appunto mai scontata e preziosa. Sto molto bene, mi sento sempre in festa da queste parti, spero che anche tu e tutte e tutti voi stiate bene. Felice di risentirti, sono la mamma di Massimo. Buongiorno alla mamma di Massimo, ma che gioia, che meraviglia trovare grandi e piccoli qui al buongiorno di Radio Kids a raccontarci che cos'è l'amore. Per me l'amore, ci dice la mamma di Massimo, è il sorriso del mio bambino ogni volta che lo vedo felice. E questo è l'amore. Grazie. Devo respirare ogni tanto. Datemi un secondo. Buongiorno Arianna, sono Stella da Roma. Eccola la nostra Stella da Roma, che ci dice: per me l'amore è un sogno pieno di colori e di stelle e cuori. Ma che meraviglia Stella, questo è l'amore, un sogno pieno di colori, di stelle e di cuori. Grazie a Stella per averci raccontato l'amore. E ancora, perché ci sono tantissimi messaggi, forse devo mettere un po' il turbo. Ciao Arianna, per me l'amore è l'amicizia dei bambini e la mia famiglia. Grazie, grande Chiara da Pisa, appunto, che ci dice: per me l'amore è l'amicizia dei bambini e la mia famiglia. E arriva Maddi da Fano. Ciao Maddi, buongiorno. Per me l'amore è voler bene anche a chi ci fa i dispetti e ci fa arrabbiare. Questo veramente è super amore, cara la mia Maddi. Grazie Maddi. Mua. Che brava che sei.

Oggi sì, secondo Ludovico, Ginevra e Giorgia. Buongiorno a tutti e tre, Ludovico, Ginevra e Giorgia. Oggi, secondo loro, l'amore è quello che leggono negli occhi del papà quando guarda la mamma e quando papà e la mamma guardano noi. Ma che meraviglia! Questo è l'amore! Che cos'è l'amore per voi? 333-6690-818 e per Ludovico, Ginevra e Giorgia, l'amore è quello che leggono negli occhi del papà quando guarda la mamma e quando papà e la mamma guardano noi.

faccio? Come faccio con voi che mi emozionate così tanto? Come faccio poi a parlare? È bellissimo, è meraviglioso, è proprio un sogno d'amore essere qui con voi. E il 333-66-90-88 oggi è proprio un numero che racconta l'amore. Che cos'è l'amore per te? Grazie perché siete in tantissimi, e grazie ai grandi perché anche i grandi ci stanno raccontando che cosa hanno capito loro, che cos'è l'amore per loro. E arrivano Andrea Leon, 4 anni, 4 di Roma, che ci dice: l'amore è annusare il pigiama di mamma al risveglio. Questo è questo l'amore, questo è l'amore per il nostro Andrea Leon di 4 anni. L'amore è annusare il pigiama di mamma al risveglio, questo è amore. Grande Andrea Leon. C'è la nostra Petra da Vinovo. Buongiorno, buongiorno Super Petra, che bello trovarti e trovare il tuo messaggio pieno di cuori, cuoricini meravigliosi. E la nostra Petra da Vinovo ci dice: per me l'amore è la mia mamma. Cara mamma di Petra da Vinovo, beh, goditi questa dichiarazione, questa splendida dichiarazione d'amore. Cioè, per me l'amore è la mia mamma, e ce lo dice Petra da Vinovo. E per me che sono la mamma, eccola, arriva anche la mamma, Petra, ma che meraviglia, posso dire, sono molto molto felice, emozionata. E per me che sono la mamma, l'amore è quel posto che sento casa, il posto dove ci sono i miei figli e il loro papà. Grazie, grazie alla mamma di Petra, grazie alla nostra Petra. Io credo che tutte queste emozioni del mattino accompagneranno la nostra giornata, che sarà una giornata decisamente non ordinaria, iniziata con questo buongiorno Radio Kids, davvero straordinario e pieno pieno del vostro amore. Chi arriva al 333-66-90-88? Ciao, siamo Ambrogio e Teodora. Buongiorno Ambrogio, buongiorno Teodora. Per noi l'amore è un cuore rosso acceso che splende nel nostro corpo. Ma che meraviglia, grazie Ambrogio e Teodora, quindi ce l'abbiamo tutti tutti tutti, ed è bello lì acceso. Buongiorno Arianna, sono Maya da Roma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno cara Maya. Allora, la nostra Maya, grazie, sto molto molto bene, sono, posso dire, piena d'amore, perché tutti questi messaggi che arrivano e raccontano l'amore, e siete in tantissimi al 333-66-90-88, quindi devo mettere il turbo, tanti piccoli e tanti grandi che hanno deciso di raccontarci un po', ma che cos'è l'amore? Ma che ci avete capito voi di questo amore? Quindi grazie, grazie, sono molto felice cara Maya, e grazie per la domanda, perché quel come stai per me non è mai scontato, è sempre una domanda preziosa ed è una domanda d'amore. Per me l'amore, ci dice la nostra Maya da Roma, per me l'amore è quando passo il tempo con la mia famiglia, mamma, papà e la mia cagnolina Luna. Questo è amore per la nostra Super Maya. Grazie Maya. Ancora, per noi l'amore è essere generosi. E sono Matteo e Simone. Per Matteo e Simone l'amore è essere generosi. Ancora, ancora. Metti il turbo, Arianna. Buongiorno Arianna, sono Federico da Roma. Ciao Fede. Buongiorno Federico, che ci dice: per me l'amore sono gli abbracci di mamma e strappare un sorriso a tutti. Beh, sappi allora che a me hai strappato un grandissimo sorriso, caro Federico, per cui hai generato amore. E gli abbracci, vabbè, gli abbracci, ragazzi, mi sembra di poter dire che sono proprio il gesto, no, dell'amore. Ciao, e per me che sono la mamma, eccola la mamma di Federico, che meraviglia trovare tutti voi dentro quest'amore. Per me che sono la mamma, l'amore è la mia famiglia insieme. Splendidi, stupendi, meravigliosi messaggi, ne abbiamo ancora tantissimi al 333-66-90-88. Quindi continueremo a raccontare l'amore. Che cos'è l'amore per voi? Buongiornini, buongiornini, ma anche tutti i grandi ci stanno arrivando al buongiorno di Radio Kids per raccontare che cos'è l'amore. E a proposito di che cos'è l'amore, voglio farvi sentire una canzone, che è una canzone davvero speciale, perché è la canzone di Matteo Trullu, che ha 14 anni, e si chiede proprio che cos'è l'amore. Beh, dovete sapere che il nostro Matteo Trullu rappresenterà proprio noi, rappresenterà l'Italia
l'Italia al Junior Eurovision Song Contest che sarà proprio a Malta, per cui il 24 ottobre sarà in diretta in prima serata su Rai Gulp e su Rai Play, e sarà bellissimo fare il tifo per te, caro il nostro super Matteo Trullu, perché rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest, quindi tanti talenti che arrivano davvero da tantissimi paesi, e per noi c'è Matteo che ci racconta e ci chiede: che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore?

Che cos'è l'amore? E canta l'amore il nostro Matteo Trullu, che rappresenterà proprio l'Italia al Junior Eurovision Song Contest, che ci sarà sabato 24 ottobre a Malta. Tantissimi talenti, tantissimi ragazzi e ragazze di diverse nazionalità, per raccontare attraverso la musica proprio la ricchezza delle proprie emozioni, sensazioni. Grazie al nostro Matteo, ti seguiremo in diretta e naturalmente faremo il tifo per te. A 14 anni Matteo, e ci canta l'amore in questa meravigliosa canzone. Che cos'è l'amore? Grazie Matteo, perché ci ha ispirato anche. Lui dice: contare fino a perdere la voce, colori quando arriva primavera. Che cos'è l'amore? E alla risposta la stiamo dando in questa mattina, quel buongiorno di Radio Kids, al 333-6690-818. Arriva anche la nostra Cecilia. Buongiorno Super Cecilia, ben arrivata al buongiorno di Radio Kids. Cecilia ci dice che per lei l'amore è stare con la mia famiglia e giocare uno con la mia famiglia, giocare insieme. Grazie Cecilia, questo è l'amore, anche giocare insieme. E poi, allora, dunque, qui ci chiedono, allora poi aspettate che rispondo ad alcuni. Buongiorno Gianchi, buongiorno Stefano, e buongiorno, perché in tutte le cose che fate c'è davvero tanto amore, quindi grazie, perché si inizia la giornata con voi proprio e con la cura che sapete mettere in tutte le cose. E poi aspettate, perché non posso perdere i vostri messaggi. Ciao Arianna, l'amore è quando ci vogliamo bene, quando gli stai vicino, gli dai baci e gli abbracci. Ed è Delia che ha 4 anni, e la nostra Super Delia ci racconta che cos'è l'amore. Delia di 4 anni, quindi quando ci vogliamo bene, quando gli stai vicino, gli dai baci e gli abbracci. Io ti do 1000 baci e abbracci a te, cara la mia Delia, e grazie, perché ci hai mandato uno splendido messaggio d'amore. Ancora, ciao Arianna, l'amore è quando la mia sorellina Greta vuole abbracciarmi. Oh, Bianca, è bellissimo. Bianca da Ceriano Laghetto, e Bianca ha 7 anni, e l'amore è proprio quando la sua sorellina Greta vuole andare lì e abbracciarla. Ancora buongiorno, sono Lucia. Ciao Lucia, buongiorno. E per me l'amore è stare con il mio gatto e farlo giocare con il frisbee. Wow, pensa a questo gattino come si diverte a giocare con te con il frisbee. Beh, l'amore è stare con il mio gatto, ci dice la nostra Lucia, che aggiunge: ti mando, sì, dunque 739.012 castagne. Grazie, io amo le castagne, grazie Lucia. Io non avevo mai ricevuto nella mia vita 739.012 castagne. Penso che sia un regalo d'amore immenso, forse il più grande che abbia ricevuto, decisamente, anzi. Grazie Lucia, un abbraccio fortissimo anche al tuo super gatto, Ma che meraviglia che siete, ma voi siete proprio i miei preferiti al mondo, sappiatelo. Allora, ho qualche messaggio ancora da rivedere, però direi che ci siamo. Ascoltiamo l'ultima canzone per oggi, e grazie, perché al 333-6690-818 abbiamo scoperto in questa mattina, grazie a tutte e tutti voi, piccoli ma anche i grandi, che cos'è l'amore. Che meraviglia averlo vissuto insieme a voi. E allora sapete che vi dico: buon vento, che sia una mattinata così piena di buon vento per tutte e tutti voi.

0: Buon vento a tutte, buon vento a tutti in questo giovedì 8 ottobre. Sono le 8, 35 minuti e domani ci sono io.
1: Come si muove? Alfa!
0: Buon vento a tutti e grazie perché è stata una mattinata piena d'amore, quindi grazie a grandi e piccini che sono arrivati al buongiorno di Radio Kids. A domani, siate felici, divertitevi e pieni di amore!
2: Sveglia ragazzi, sorridiamo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
3: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.
2: Brio.

0: Si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricoli.
2: Ci risiamo. Dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: E il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crud, si chiama. Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mort Adel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mort Adel. E questa volta, però, la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: Non vorrei aver capito male il messaggio, ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo, Mortadel, era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete!
1: Dai, Pancet, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no! E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza, perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zakat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
0: La risata.
1: Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto, che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maledetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, eh. Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia. Dove si trova il pianeta Kot.
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì, certo. Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco, questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, eh. Diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Senti, Crude, mi dispiace molto per te, però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata. Eri indeciso se farlo o meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce lo ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertetevi pure finché potete! Presto! Molto!

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao a tutti bambini, benvenuti a una nuova, fantastica, straordinaria puntata di...
4: Big Bang!
3: Ciao Lella!
4: Ciao Armando!
3: Ciao Lallo!
4: Arrivatissimo, ciao!
3: Allora, dopo il successo della rubrichella di Lella, uh-huh, vorrei anch'io riprendere la mia rubrica dedicata ai mestieri.
4: Bello, bravo Armandissimo! Ma di che mestiere vuoi parlare?
3: Dunque, a dirti il vero non lo so Lallo, anzi ci vorrebbe qualcuno che ci chiamasse per raccontarci quello che fa.
5: E allora invitiamo qualcuno a telefonarci qui in radio.
4: Uh-huh. Sì, qualcuno a telefonarci. Sì, sì.
3: Dai, allora, vediamo se qualcuno ci chiama. Ma prima, tutti insieme, ascoltiamo una bella canzone.
6: Sai, nascono così.

0: questa canzone mi piace un sacco, questa cantante.
1: Eh sì, Lella, è una cantante molto brava che tutti gli adulti, le mamme, i papà, anche tanti bambini conoscono. Si chiama Gianna Nannini.
2: Hai capito, ma non sapevo che questa canzone fosse di Nanna Giannini.
1: No, no, non Nanna Giannini, che è molto carino come nome. No, lei si chiama Gianna Nannini, è una cantante molto brava, simpatica, spiritosa, però... si chiama Gianna Nannini.
3: Nini.
1: Ok.
0: Ah, ecco, ecco, qualcuno ci sta chiamando.
2: Presto, risponsi, risponsi, ni,
1: sì,
2: ni diamo,
1: sì,
2: ecco,
1: sì,
2: però,
1: sì, rispondiamola. Allora, pronto? Qualcuno c'è?
4: Sì, ci sono io. Ma non mi chiamo qualcuno.
0: E come ti chiami?
4: Mimmo, e sono un raccattapezzi.
1: Ah, ciao Mimmo. Allora, hai raccolto il nostro invito e ci hai chiamato per raccontarci il tuo mestiere, giusto?
0: E che cosa fa un raccattapezzi?
1: Eh già, che cosa fa? Anche perché io conosco per esempio il raccattapalle, quelli che ne so, a bordo campo di una partita di tennis raccolgono le palline, oppure nel campo da pallone raccolgono la palla, ma il raccattapezzi non l'ho mai sentito.
4: Eh sì, è un lavoro un po' faticoso, però mi dà un sacco di soddisfazioni.
0: Ah, e perché?
4: Perché rendo le persone felici, soprattutto i bambini.
1: Ah, interessante, raccontaci dai.
4: Qua, vedete?
1: No, no, no, noi siamo alla radio, non possiamo vedere, sei tu che ce lo devi spiegare.
4: Ah sì, ho appena raccolto un pezzo per strada.
0: E che pezzo è?
4: Un calzino.
1: Un calzino?
0: Chissà che puzza.
4: No, è un calzino di un bimbo piccolo piccolo che neanche cammina. Se l'è tolto mentre era sul passeggino, un classico. Raccolgo decine e decine di calzini tutti i giorni.
1: Ah, forse ho capito allora. Cioè il raccattapezzi è quello che va in giro a recuperare le cose che soprattutto i bambini perdono per strada. Ma sai che è proprio una bella idea?
4: Grazie. Ma adesso devo correre a restituire il calzino al bambino e alla sua mamma. Mi aspettate?
1: Ma certo, vai pure.
4: Grazie, vado, consegno e torno.
1: E noi, intanto che aspettiamo il ritorno del raccattapezzi, ascoltiamo un po' di musica.
5: Sì. Puntino rosso, puntino blu, esci fuori proprio tu.

0: Pronto, raccattapezzi, ci sei?
1: Sì, ci sono. Come correva quella mamma? Ho fatto una corsa per raggiungerla.
2: Ed è stata contenta di riavere il calzino del suo bimbo?
1: Contentissima! Dice che ne perde 3 al giorno.
2: Che bel lavoro che fai, raccattapezzi.
3: Sì, però, scusa, raccattapacci.
0: No, raccattapezzi, Lallo.
3: Scusa, raccattapocci.
0: Dai.
2: Pezzi, Lallo.
3: Va bene, raccattapici.
0: No, pezzi.
2: Ma posso chiederti che cosa ci guadagni, raccattapezzi?
1: Beh, quando va bene, ma proprio bene, posso guadagnarci persino un abbraccio.
2: Oh, wow, un abbraccio, ma è tantissimo!
1: Sì, ma anche un sorriso mi basta!
0: Ma questo è il rumore di una macchina che sgomma, che succede?
1: Oh no, fermati!
0: Che c'è?
1: Un autista distratto ha lasciato cadere una cartaccia dal finestrino della sua auto!
0: Distratto, magari l'ha fatta apposta perché è un po' maleducato, non si buttano le cose dal finestrino.
2: Già, maleducatissimo!
0: Sì.
1: Ecco, mi fermo al semaforo. Vado a riportargli la sua cartaccia. Questo è un lavoro per me. Vado, consegno e...
2: Torno.
0: è proprio in gamba questo raccattapezzi, eh? Mi piace questa cosa che porta indietro la cartaccia a quello che l'ha gettata dal finestrino.
3: Sì.
0: E non si fa, non si sporcano le strade. Insomma, un po' di rispetto.
3: Giusto,
0: bene, bene. E allora, mentre noi lo aspettiamo, adesso ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Yeah.

0: Pronto, raccattapezzi, ci sei ancora?
1: Ci sono.
2: Ce l'hai fatta a restituire la cartaccia all'automobilista distratto?
1: Sì, ce l'ho fatta, ma non mi sembrava molto contento.
0: Certo, lo immagino. Poi, insomma, sarà stato anche un maleducato. Però almeno così gli ha insegnato le buone maniere. La prossima volta si ricorderà di te e non lo farà più.
2: Esatto, non si buttano le carte per terra.
3: Giusto, evviva raccattapezzi!
0: Bravo raccattapezzi!
1: Evviva!
0: Applausi!
1: Grazie, grazie! Oh no!
2: Ma che succede adesso?
1: Una bambina ha dimenticato le sue bambole su una panchina. Devo correre a riportargliela!
0: Vai, corri, raccattapezzi! Noi ti ringraziamo e salutiamo! Ciao, Mimmo raccattapezzi!
2: Ciao, Mimmo!
1: Ciao!
2: Chissà come sarà contenta quella bambina di riavere la sua bambola.
3: Ma senti Armando,
0: sì.
3: Se io ho dimenticato di mangiare, no? Il raccattapozzi me la porta la merenda?
0: A parte che si chiama raccattapezzi Lalo. E poi lui riporta le cose che si perdono, non quelle che uno si è scordato. Mica può avere la memoria di tutti quanti. E comunque devo dire che è stata proprio una bella puntata, divertente.
2: Vero.
0: E siccome la puntata sta finendo,
3: sì.
0: Appena noi abbiamo finito la puntata possiamo andare a far merenda.
3: Bello, io ci ho fame.
2: Però ho un'idea.
0: Sì.
2: Voi bambini conoscete qualche mestiere strambo? Oh. Se pensate di sì, perché non ci mandate un bel messaggino al nostro numero WhatsApp che è...
0: Giusto.
3: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Giusto. Aspettiamo i vostri suggerimenti sui mestieri strambi come quello del raccattapezzi. E poi vi aspettiamo puntuali ad un'altra puntata di
2: Big Bang. E adesso

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Lo facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va, è solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Eh sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pù, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta l'amico Affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora. E così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: Povera pizza, non ce la fai più, vero?
1: Chiese la donna con estrema dolcezza.
3: Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze,
1: rispose la pizza stremata.
5: Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente.
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
1: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
2: Sì, sono proprio tanto triste.
0: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
2: Non lo so. Non ho tanta voglia di parlare.
0: Ti capisco, sai, Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare. Però, secondo me, se riesci a farlo vedrai che dopo starai meglio. E poi, se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
1: Ha ragione, Armando. Dai, Lellina, forza!
2: Va bene, va bene. Magari tra un po' ve lo dico. Ora non ci riesco.
0: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
2: Va bene, ci sto.

0: appartiene a me.
1: Armando, non credo che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
2: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
0: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
2: Ah, e chi è Nella?
0: Nella è una piccola rondine, una rondinella che io ho chiamato Nella.
2: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
1: Sì, io ho un amico che si chiama Nello, Nello l'asinello.
2: E dove l'hai incontrata Nella?
0: L'ho trovata qualche giorno fa, poverina, doveva essere caduta, tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo e poi le ho dato da mangiare.
2: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
1: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole, la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione, cioccolato.
2: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
1: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza.
2: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
0: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
1: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
0: No, è da tanto che è così.
2: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
0: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
2: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
0: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
2: Beh, in un certo senso sì.
1: Che bello, Armando! E come si fa?
2: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
0: Sì, va bene.
2: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
1: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigori. Ma cosa sono?
0: I ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
1: Ah, sì, gli scarabocchi, sì.
2: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come
1: panna, cioccolato.

0: Sorrisi.
1: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
2: Come arcobaleno!
1: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
0: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
1: Sì, lo capisco. Quando viene a mancare qualcuno a cui vogliamo bene, ci dispiace. Però ci rimangono i ricordi e tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme.
2: A me manca tanto nonno Lillo. Però quando ci penso mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria con la criniera al vento. E sono sicuro che lui le fa ancora nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
1: Che bello, Lallo. Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
0: Sì, va bene.

0: Armando, Lallo, sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacerissimissimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno. E al nonno di Lallo, che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri, un pochino, mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
0: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza. Tante buone storie. Ciao.

a colori. Il rap degli uomini a colori.

Radio Kids, la nostra radio.

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Bentornati all'ascolto di Big Bang. Un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. E oggi voglio iniziare subito il nostro programma con un messaggio che ci è arrivato al numero WhatsApp, che conoscete bene, 347-411-2726. Il messaggio è di Sara, che ha 5 anni e vorrebbe che le raccontassimo la storia del mago di Oz. Ma certo, Sara, che te la raccontiamo con molto piacere.
1: No, questo è il rumore dell'astronave di Crude, ancora lui!
2: Somewhere over the cot ci sta Crude. Over the cot c'è Crude. Eccomi qui, Terricolo!
1: Non c'era bisogno che ti presentassi.
2: Sì, non si sa mai.
1: Vabbè, e comunque è tornato a trovarci Crude, l'alieno più farlocco, sciocco e improbabile della galassia. E che fai di nuovo da queste parti, caro il mio Crude?
2: Volevo fare un giretto in centro, mangiare un pezzo di pizza di puzza al pomodoro arancino.
1: Oh, certo, siete sempre eleganti voi su Cot, eh? E dove hai parcheggiato la tua astronave, la Star Spec?
2: Ho girato, ma poi ho trovato un posticino, niente male, su una stradina gialla.
1: Una stradina gialla?
2: Gialla, sì.
1: Ma che coincidenza!
2: Perché?
1: Sara ci ha chiesto proprio di raccontarle una storia dove c'è una stradina molto gialla.
2: Va bene, posso raccontarle la storia del mio parcheggio. Allora, sono sceso in picchiata, ho acceso i turboprofessori.
1: No, vorrei dire i turboprocessori.
2: No, sono due professori di Cot che pedalano per far volare l'astronave.
1: Cioè, la tua astronave funziona con due professori che pedalano? Ma dai, ma poveracci!
2: Comunque, sono sceso giù e niente, non si vedeva un parcheggio a pagarlo un orco.
1: No, si dice a pagarlo d'oro.
2: Orco! Su Cot, ai parcheggiatori, se ci trovano un posticino, diamo dei begli orchi verdi, con il moccio al naso, il muco nelle orecchie.
1: Ma che schifo! E poi scusami, che cosa c'entra tutto questo con la stradina gialla della storia che voleva che raccontassimo la nostra piccola Sara?
2: Guarda, Armando, che sono molto preoccupato per te. Stai perdendo colpi. Mi hai chiesto tu di descrivere il mio bel parcheggio nella mia stradina gialla.
1: No, vabbè, dai, figurati. Sai che facciamo?
2: Che facciamo?
1: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ne parliamo.
2: Certo.
1: Ma comunque, scusami, Crude, intanto, ma che è questo problema del parcheggio? Tanto la tua astronave è piccola.
2: Arida, ma guarda, questa non lo... La mia astronave non è piccola, sì, è enorme!
1: Ma che enorme?
2: Io è così, grande che
1: è così, è proprio una sardina.
2: No, piccolo, piccolo è il modo tuo di vedere le cose.
1: No, perché... è piccolo. Vabbè, vabbè. È l'astronave piccola.
2: Guarda che me ne vado.
1: No, è piccola.
2: Non è piccola.
1: Sì, è piccola. Sentiamo la canzone, dai, sentiamo la canzone.
2: Una piccola canzone?
1: Sì, sì. No, la canzone è grande, non come la tua astronave.
2: È piccola.

0: gialla, no, c'è un'astronave, no, molto grande,
1: no, è piccola,
0: anzi enorme.
1: Sì, basta così. E come avrete immaginato, siete ritornati all'ascolto di Rai Radio Kids con questa nuova puntata di Big Bang. E come purtroppo ugualmente avete non solo immaginato ma anche sentito, con me c'è Crude. Come Armando Traverso. Crude, uno degli alieni più farlocchi dell'universo.
0: Grazie.
1: Il Crude che ci stava raccontando di aver parcheggiato la sua minuscola astronave
0: su
1: una stradina gialla, proprio come quella del romanzo Il Mago di Oz.
0: Il Mago di Kot, vorrei dire, quello che ha dato le cappe a tutto il pianeta.
1: E dovevo immaginarlo. Comunque, il libro di cui parlo io invece si chiama proprio Il Mago di Oz.
0: Mai sentito.
1: E l'ha scritto Lyman Frank Baum, uno scrittore americano. Parla di una bambina di nome Dorothy e del suo cane Toto.
0: No, no, no, non è così la storia.
1: Ti pareva.
0: C'è una Dorothy con, sì, il suo piccolo, adorabile, orribile alieno Crudino.
1: No, no, no, no. Alieni nella storia non ce ne sono.
0: No?
1: Però c'è un uomo di latta, un uomo di paglia e un leone.
0: Oh.
1: Ma andiamo per ordine. Dorothy vive in una fattoria in Kansas. Un giorno viene una grande tromba d'aria e... e tutta la casa comincia a girare, girare, girare,
0: no,
1: girare.
0: No, no, no. Dorothy è una venusiana gialla con due bellissime antenne.
1: Ah. Ehi, Crude,
0: eh?
1: Ma non è che per caso ti piace questa Dorothy?
0: A chi? A me? Ma figurati.
1: No,
0: Nel caso poi sono io che piaccio a lei.
1: Figurati.
0: Le venusiane,
1: appunto,
0: gialle hanno un debole per gli alieni blu.
1: Sì.
0: Perché poi nascono tanti alienini verdi che vanno per la maggiore su dalle nostre parti.
1: Figurati.
0: Mi fai perdere il filo del disastro.
1: Del discorso. A parte che poi il tuo sia un disastro, questo è vero. Ma scusami, cosa c'entra la venusiana con il Mago di Oz e con la casa di Dorothy in Kansas? Che inizia vorticosamente a girare, girare, girare, girare, girare.
0: Hai finito di girare?
1: No.
0: Perché Dorothy venusiana e il suo piccolo alieno Crudino iniziano a girare, a girare, a girare, a girare, a girare. Vedi come lo faccio meglio?
1: Sì.
0: Con la loro astronave.
1: Mm.
0: Perché? Perché non trovano parcheggio.
1: Anche loro?
0: Eh certo. Mica solo sulla Terra avete questo problema.
1: Ma dai. A parte che secondo me loro comunque... forse hanno ragione perché la loro astronave è più grande della tua. Ma com'è la storia? E soprattutto anche questo libro fa parte delle fiabe crudeli con la cappa così non dormi e sputi la pappa?
0: Te la ricordi, eh?
1: Eh sì, e come dimenticarlo?
0: No, questo è un fuori condanna.
1: Fuori collana. Sono quei libri che non rientrano in una precisa collana editoriale. Forse volevi dire questo.
0: No, no, no, no. Questo è proprio un fuori condanna. Perché uno non è obbligato a leggerlo tutte le sere prima di dormire. Ma solo in alcune occasioni speciali.
1: Ma dai.
0: La festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel.
1: Crude, ma quante feste di compleanno ha Mortadel? E soprattutto, se uno non legge le fiabe crudeli con la K, viene condannato.
0: Allora, Mortadel ha tantissime feste di compleanno perché una non gli bastava. E sì, se non leggiamo le fiabe crudeli tutte le sere prima di dormire, siamo condannati a leggerle agli altri.
1: Ma certo che sul pianeta Kot siete davvero strani, eh?
0: Trovi?
1: Leggere le fiabe a qualcuno è un piacere, è una gioia per chi legge e per chi ascolta. Vabbè, proseguiamo con la descrizione del romanzo Il Mago di Oz, come ci ha chiesto la nostra piccola amica Sara. Sara, perdonami, non è facile con Crude a fianco. Dunque, eravamo arrivati al punto in cui la casa di Dorothy gira per colpa di una tromba d'aria, fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive. La strega dell'est e la strega dell'ovest.
0: Due streghe cattive. Ma la vostra versione è molto più bella della nostra. Nel Mago di Kot c'è solo una strega cattiva. È un'ingiustizia.
1: Se è per questo, ci sono anche due fate.
0: Oh.
1: La fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata.
0: No.
1: Il popolo esulta perché era una strega cattivissima e subito applaude e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa: tornare a casa sua in Kansas.
0: Ma questo vostro libro è davvero una tragedia, povera strega. Invece di fare tante storie, perché Dorothy non risale sull'astronave e torna a casa nel suo Kansas con la K?
1: Ma bravo, Crude, il Kansas si scrive davvero con la K.
0: A Kot in realtà si scrive con la C.
1: Figurati. Vabbè, comunque, finalmente per tornare a casa sua in Kansas, Dorothy deve seguire una stradina gialla che le servirà per trovare il favoloso Mago di Oz, l'unico che potrà davvero dirle come tornare indietro.
0: Sono inconsolabile. Una volta che c'erano ben due streghe cattive, ne avete fatta fuori subito una.
1: Dorothy si infila le scarpette rosse, luccicanti, della strega cattiva e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portare al mago di Oz.
0: Quella bambina è una ladra, ruba anche le scarpe alla strega.
1: Le scarpette sono magiche e appartengono a Dorothy di diritto, perché ha schiacciato la strega e liberato gli abitanti. Lungo la strada la bambina incontra alcuni amici, ad esempio lo spaventapasseri fatto di paglia, che vuole andare dal mago di Oz per chiedergli un cervello.
0: Questo è come nella nostra storia. Mm. Sono tutti senza cervello.
1: Come te.
0: Ma proprio tutti, Non capiscono niente.
1: Come te. Dopo un po', la bambina incontra anche un uomo di latta, che invece desidera tanto un cuore.
0: Ah, un personaggio fantastico. Chissà com'è cattivo, cattivissimo, senza cuore.
1: L'uomo di latta in realtà è buono.
0: Come?
1: Vorrebbe solo essere più umano. E non è l'unico che incontra Dorothy. C'è anche un...
0: leone. È sufficientemente crudele? Sbrana in un solo boccone la mocciosa e il suo cane?
1: Il leone è gentile. Fa un ruggito piccolo piccolo. A bassa voce. Perché è senza coraggio. E il coraggio lo vorrebbe chiedere anche lui al mago.
0: Ma questa storia è una noia. Nessuno che sbrana nessuno. Non c'è un vampiro, un licantropo, un mostro alieno.
1: Dorothy e Toto insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone dovranno affrontare molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il mago di Oz.
0: Ma almeno la strega dell'Ovest fa qualcosa. Una pozione per trasformarli in puzzole, un incantesimo per far venire l'orticaria, il gomito del tennista, un brufolo sul naso.
1: In effetti, la strega dell'Ovest è cattivissima. E ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio, un branco di lupi e terribili corvi.
0: Oh, finalmente un po' di azione, personaggi affascinanti. E dimmi, Terricolo, anche il mago è cattivo.
1: Vabbè, crudo, non è che ti posso raccontare tutto il libro, altrimenti rovino il finale ai bambini. E dai.
0: Però rassicurami, la storia finisce male,
1: ma
0: vero?
1: No, finisce benissimo. Ma certo, sia per Dorothy e Toto e sia per i loro amici, che scoprono di avercelo un cervello, un cuore e il coraggio che sembrava mancare.
0: Molto, molto meglio la versione che leggiamo su Cotto.
1: E com'è?
0: Che finisce malissimo.
1: Figurati.
0: Dorothy la Venusiana e Crodino si perdono nella galassia alla ricerca del mago di Cotto, che in realtà è Mortadel, che sta festeggiando il suo terzo compleanno e non li ha invitati.
1: Mamma mia, Crude, i tuoi racconti mi fanno girare la testa. Un po' hai presente la casa di Dorothy che mi faceva girare?
0: Non cominciamo a girare, per favore.
1: Per fortuna adesso è arrivato il momento di rimandarti su Cotto.
0: Speriamo che la stradina gialla non fosse divieto di sosta per astronavi. Follo la strada di Cotto. Follo la strada di Cotto. Over the Cotto.
1: Eccolo.
0: Ciao Terricolo. Over the grande astronave.
1: Eccolo che va via con la sua astronavina piccola.
0: Guarda che bella grande astronave.
1: Piccola, ciao Crude.
0: Ciao.
1: E ciao bambine e bambini. È giunto il momento di salutarci. Ci ritroviamo presto, prestissimo, sempre qui su Big Bang. Leggete, mi raccomando, il libro del mago di Oz. No, non quello di Cot, a parte che non sapreste per fortuna come procurarvelo, perché il libro del mago di Oz è davvero molto, molto bello. E io, però, devo ringraziare Andrea Calabretta, lo sfortunato compagno di Crude, l'alieno farlocco, e poi Martina, che insieme a me e ad Andrea scrive queste storie. E un ringraziamento super galattico alla nostra regista Isabella Carbone. Ora, la regista Isabella Carbone ed io voleremo nello spazio ipergalattico, a bordo di una meravigliosa, enorme astronave, e dal nostro oblò vedremo laggiù, persa tra le stelle, quella piccola, minuscola astronave di Crude.
0: Mi volete togliere con quell'astronave enorme che non riesca a passare? Oh no, sei tu Armando! Ma no, no! Ah sì? Follow the yellow record! Follow the yellow record! Che poi che dice?

siamo ben fritti, io amo i pesci e Nimbo no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sormolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesce.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Dispensatori di barzellette che non fanno ridere, divulgatori scientifici di freddure che lasciano gelati, ammaestratori di parole mute quando c'è un'interrogazione, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Questo è un bel monito da tenere sempre a mente. Il pensiero positivo è molto probabile che faccia andare dritta anche una giornata storta.

Quelli appena sentiti erano i Maroon 5. E no, adesso non siete capitati in un tempio indù. Sentite che pezzo, ragazzi!

No, dai, secondo me è impossibile. Io non so come faccia a avere questi acuti.

Ed è con il groppo in gola oggi che vi saluto. Beh, l'effetto è stato devastante, stratosfericamente devastante di questi acuti. Io vi ringrazio anche per avermi seguito oggi in questa meravigliosa puntata. Ciao da DJ!

0: super esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Fernanda.
0: Allora, siete pronti per vivere una nuova fantastica puntata insieme a tutti i bambini?
3: Sì, sì, io sono già pronto da 2 giorni.
0: Da 2 giorni?
3: Sì.
0: E come mai, Lallo?
3: Perché so esattamente tutto quello che succederà oggi.
1: E come fai a saperlo?
3: So leggere il futuro io.
1: Davvero?
0: Ma sì. Va.
4: Io sono Mago Lallino, il destino lo prevedo e lo indovino.
1: Oh, wow! Ma non sarà pericoloso?
4: Io prevedo che non lo sarà.
0: Ecco, no, dai Lella, stai tranquilla. Poi lo sai che Lallo è un giocherellone. E poi se vuoi saperlo, e lo dico anche a tutti i bambini a casa, guardate che nessuno può sapere davvero quello che succederà nel futuro.
3: No!
4: Io lo so e ve lo dimostrerò.
0: Va bene. Allora Lallo, poi giochiamo e vediamo se sei davvero capace di indovinare il futuro, va bene? Però adesso ascoltiamo un po' di musica. Sai come si intitola il prossimo brano?
3: Aspetta che lo prevedo, aspetta che lo prevedo. L'ho previsto.
0: Com'è?
3: Quando sarò grande.
0: Bravo.

0: E allora in questa puntata speciale in cui abbiamo il mago Lallino che vuol far l'indovino, abbiamo appena ascoltato Quando sarò grande di Bennato.
1: E allora Armando, vuoi sapere cosa ti succederà quando sarai grande?
0: No Lallo, grazie, non lo voglio sapere, grazie.
1: E tu Lella?
2: No, neanch'io, grazie. Io non voglio sapere niente del mio futuro.
1: E vabbè, e allora forza, chiamate gente. Chi vuole sapere il suo destino dal mago Lallino? Io lo prevedo e lo indovino.
0: Oh, il telefono, sta squillando il telefono.
1: L'avevo detto io che stavo per chiamare qualcuno.
2: No, tu non l'avevi detto quello.
0: Va bene, sentiamo allora chi è che ha telefonato per conoscere il suo futuro. Pronto? Chi parla?
3: Ciao, sono Cappuccetto Rosso e volevo conoscere il mio destino dal mago Lallino.
0: È per te, Lallo! È la tua prima cliente!
1: Sì, hai fatto bene a chiamare signorina Cappuccetto di nome e Rosso di cognome. Cosa vuoi sapere?
3: Il mio destino!
1: Bene, io te lo dirò. Nel tuo destino io vedo e prevedo...
0: Sentiamo.
1: Se un cestino, un bosco, un tipo losco, una signora anziana e un signore forte, molto forte.
0: Ma
3: e cosa significa tutto questo?
1: Mago Lallino ha bisogno di tempo per interpretare, ecco.
0: Sì. Va bene, lasciamo allora il tempo a Mago Lallino per interpretare il destino di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto, mi raccomando, resta in linea, eh? E noi ti dedichiamo adesso una bella canzone.
3: Va bene, grazie.

0: Sei ancora in linea, Cappuccetto?
1: Sì, e grazie per la canzone, era molto bella.
0: Bene, bene.
2: Bene, bene, bene. Magolalino è pronto per la sua premeditazione.
0: No, Lallo, allora, in parte si dice premonizione, se vuoi fare il male.
2: Quella, quella, ecco, sì, sì, sì.
0: Va bene.
2: Dunque, ascoltami bene, cara Cappuccetto di nome rosso di cognome. Quel cestino che ho visto era pieno di pezzi di focaccia buonissima da mangiare, è vero?
1: Sì, è la focaccia fatta in casa che prepara la mia mamma, sapessi com'è buona.
2: E lo immagino. Senti, me ne dai un pezzettino?
0: Ma Lallo, ma che indovino sei?
2: Ah, sì.
1: No, io veramente non potrei, la devo portare alla mia nonna.
2: La tua nonna? Ecco chi era la signora anziana che ho visto.
1: Sì, io ho una nonna che abita dall'altra parte del bosco e ha la febbre alta, è per quello che le devo portare da bere e da mangiare. Incredibile, bravo Lallino.
2: Grazie, grazie, grazie. Ma stai attenta, nel bosco ho visto apparire un tipo losco, misterioso e un po' pericoloso. Potrebbe essere un lupo.
0: Ma dai, Lallo.
1: Nel nostro bosco c'è un lupo, ma lo conoscono tutti, sembra un tipo buono.
2: Non ti fidare, eh.
1: Va bene, e quindi che cosa devo fare? Non andare nel bosco?
2: No, nessuno può sfuggire al suo destino. Vai pure nel bosco, ma non preoccuparti, perché ho visto anche un signore forte, molto forte, e lui sicuramente ti aiuterà.
1: Potrebbe essere un cacciatore?
2: Sicuramente sarà un cacciatore, sì, sì, sì, sì. Ecco.
0: Figurati, eh?
2: Sì, sì, è proprio quello.
0: Già.
2: Perché così potrà aiutarti a sconfiggere il lupo.
0: Ma va.
2: Tu e tua nonna sarete salve e potrete mangiare quella buonissima focaccina, buona, buona.
1: Davvero? E poi diventerò famosa?
2: Ah, famosissima, eh?
1: Oh, che bello, grazie, Lallino. Non ho mai conosciuto un mago bravo come te. Lo dirò a tutti, ciao!
2: Ciao, Cappuccetto!
0: Ciao, ciao, ciao, Cappuccetto!
2: Allora, Armando, lei la che ne dite? La mia bravura non è impressionante,
0: Altro che...
3: A me questa storia sembrava di conoscerla.
0: Beh, pure a me, credo pure a tutti i bambini a casa, Lallo? Quella era la storia di Cappuccetto Rosso. E tu l'hai ripetuta pari pari. Altro che Lallino mago indovino. Ma chi non conosce la storia di Cappuccetto Rosso, della nonna, del lupo e del cacciatore? Dai.
2: Io non l'ho mai sentita.
0: Ah no?
2: No, no.
0: Non l'hai mai sentita?
2: Mai.
0: Mi sa che tu sei sempre il solito furbacchione.

0: Allora, Mago Lallino, confessi che sei un po' furbacchione e che la storia di Cappuccetto Rosso la conoscevi?
1: Mi spiace, ma
2: un mago non può rivelare i suoi segreti.
3: Però è divertente, Mago Lallino.
0: È vero, è vero, è vero. E allora, se volete ascoltare le previsioni di Mago Lallino, tornate sempre qui da noi con
4: Big Bang!
1: Mago Lallino, se c'è il vostro destino e vi dice che ci ascolta...

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

0: genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti e soprattutto pupazzi e peluche. Un super abbraccio e un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Senti, senti, senti, ma lo senti che piove?
1: Ma come piove, Armando? No, piove qua la radio! No.
0: Sì, sì, la facciamo noi la pioggia! Dai, dai, dai, proviamo!
1: Proviamo!
0: I tuoni, i tuoni!
1: Ah, c'è proprio il temporale allora!
0: Beh, insomma, è una pioggia un po' speciale, no?
1: Beh, effettivamente, però spiegati bene, Armandissimo.
0: Nel senso che io volevo fare la pioggia di tutti i meravigliosi messaggini dei bambini, delle bambine che continuano ad arrivare qui a Big Bang.
1: Evviva!
0: Grazie, siete bravissimi, continuate con questa super tempesta di messaggi. E intanto noi dalla tempesta estraiamo una gocciolina che è il messaggio di Lucia.
2: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando.
0: Ciao Lucia.
2: Sapete qual è un colmo per uno squalo?
0: No,
2: a
0: no.
2: Una gara?
0: No.
2: Essere squalificato. Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia, ma
1: ciao,
0: che carina. Il colmo per lo squalo è essere squalificato. Sai che a me c'è un'altra cosa che piace tanto.
1: Che cosa, Armando?
0: Immaginare che gli squali vanno a scuola. La scuola squali.
1: Questa mi piace, però gli squali un pochettino meno, Armando. Dai, non parliamone.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora io però ti propongo un quiz.
1: Sì.
0: Allora.
1: Quiz.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: E allora, bambine e bambini all'ascolto, ma anche mamme, papà, nonni, zii, cuginetti, come sicuramente saprete, ci sono pesci che vivono nel mare salato, altri in acqua dolce, quindi nei fiumi o nei laghi. E allora, attenzione!
1: Attenzione!
0: Attenzione!
1: Armandissimo, attento, io so tutto di pesci, pescioline e pescioloni, eh!
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ah, non lo sapevo. E allora saprai sicuramente la risposta al quiz che è... Quale tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce spada. Rumore della spada. Il pesce... Gatto. O il pesce... Rospo?
1: Ci devo pensare, Armando, eh? Pensa, Lallo, pensa.
0: Va bene, dai, pensa, non ti sforzare troppo perché la soluzione arriverà più tardi. Intanto, sei pronto per ballare?
1: Sì!
0: E allora vai con la pesciolino dance!
1: Yuhu!

0: Bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi, piccini, giganteschi, siamo sempre su Big Bang, in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: Wow, wow, wow, e siamo sempre super pimpanti. E vi ricordiamo il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Raccontateci una storia buffa, un colmo, una barzelletta, o magari diteci cosa vi piace fare di più. Qual è il vostro animale preferito? Se oggi è una bella giornata e volete comunicarci la vostra allegria, yuhu! O se invece siete tristi e ce lo volete dire, volete confidarcelo. E soprattutto se magari avete un piccolo animale in casa, magari in una bolla trasparente, cioè un pesciolino rosso, visto che oggi noi parliamo proprio di pesci piccoli e grandi come gli squali.
1: Armadissimo, io ho visto uno squalo.
0: Ma davvero, Lallo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai visto uno squalo?
1: Sì.
0: E com'era?
1: Allora, aveva una pinna nera e andava avanti e indietro, così.
0: Come nel film, lo squalo. Beh, per fortuna direi, perché insomma un pochino fa paura, non capita tanto spesso di avvistarne uno nei nostri mari,
1: Sì, però non era nel mare il mio,
0: Ah no? Allora, sei andato all'acquario.
1: No, armandissimo, l'ho visto nel lago, vicino al castello dello zio McLall.
0: No, ma dai, Lallo, come? Ma no, dai.
1: Ma
0: no,
1: sì.
0: Ma è impossibile. Ma, però, un momento, tu lo sai perché gli squali si chiamano anche pesce cani?
1: Sì, perché abbaiano.
0: No, Lallo, no, si chiamano così perché sembrano aggressivi con quei dentacci affilati.
1: Sì.
0: Ma in realtà molti di questi pescioloni sono pacifici, sono buonissimi. Per esempio, il gigantesco squalo balena si nutre soltanto di minuscoli animaletti che fluttuano nell'acqua.
1: Sì, però quello che ho visto io era cattivissimo.
0: Va bene, e allora proseguiamo col nostro quiz subacqueo dedicato ai pesci. Quale di questi tre vive in acqua dolce? Il pesce
2: miau,
0: gatto. Il pesce ra, ra, ra, rospo. O il pesce spada? La risposta arriverà subito dopo una canzone dedicata al mare.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: ragazzi,
1: che c'è di bello poi lassù? Nanno Stradella vale di più. Ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Qualche fortuna vivere insieme in fondo al mar.
2: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato è molto meglio, credi a me.
3: Ah, ah, e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
4: e di Armadissimo.
3: E oggi stiamo parlando di pesci di mare, pesci d'acqua dolce, e c'è una novità. Il nostro Lallo ha visto uno squalo che nuotava in un lago.
4: Sì, sì, e aveva una pinna nera a punta, tutta luccicante.
3: Ma scusa Lallo, non è che per caso hai sentito ridacchiare?
4: Ma tipo così? Ma perché me lo chiedi?
3: Perché, se non sbaglio, tuo zio McLall si diverte sempre a fare gli scherzi, giusto?
4: Armando, mi viene un sospettolo.
3: Sì, ti viene un sospetto? Sì. Perché io penso che lo squalo d'acqua dolce che hai visto in realtà è quel mattacchione furbacchione di tuo zio McLall, Perché esistono tanti salvagente proprio a forma di pinna di squalo.
4: No, Betapino, mi ha preso in giro. Ma la prossima volta mi tufferò con un salvagente coccodrillo.
3: Bravo Lallo.
4: Chi la fa, l'aspetti, giusto Armando?
3: Giusto Lallo, giusto.
4: Ecco.
3: Va bene, ma adesso sei pronto per la risposta al nostro quiz di oggi?
4: Ci ho pensato,
3: Allora, sì, sì. Quale vi avevo chiesto tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce rospo, il pesce gatto o il pesce spada?
4: Spada.
3: Attenzione, la risposta corretta è il pesce gatto. Certo, è un pesce grande, grande e grosso che sguazza nei fiumi e nei laghi. E ha i barbigli, che sono delle lunghe appendici davanti alla bocca, che in realtà lo aiutano a cercare il cibo dove l'acqua è scura. Sono delle specie di baffi, hai capito?
4: Ma bello! Lo voglio anch'io, il barbiglio. Così cerco il gelato e il cioccolato anche di notte.
3: Dai, Lallo! Finisce qui la nostra puntata di Big Bang, ma noi ci troviamo prestissimo con un'altra avventura di
4: Big Bang Day. Ciao Mando, ciao Bibi,
3: ciao Lallo, ciao a tutti. E io, prima di chiudere, voglio ringraziare Piero Marcelli, inseparabile, spassoso, amico di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer. E grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende divertenti e piene di ritmo le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono

messaggio, questo conta di più, conta più di un applauso che non si ferma qui, conta più degli ascolti.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: affresco di Kenemet Uret, miti e leggende d'Egitto. Dal caos liquido, dal Nun, emerse il Demiurgo. Il cosmo prese forma con la sua sostanza e il Verbo. Sorgendo dagli abissi, un fiore di loto apparve sui flutti, dando inizio alla prima volta che sgorga ad ogni istante. Il fiore si schiuse e nella corolla apparve Atum, piccolo sole bambino. Soffiò dei, pianse uomini e al crepuscolo il loto si richiuse sulla sua luce. Quando al mattino nasce il fiore, il sole si rigenera e da allora è sempre così. Il cielo fu posto come un immenso tetto tra il caos e il mondo, un crogiolo dalle mille vie percorso da stelle trasportate dalle correnti. Tra di esse ve ne sono di quelle che non muoiono mai e altre che si muovono in continuazione. Vanno in banda come animali e marcano dei punti di riferimento, dei segnali di direzione indicanti il passaggio del tempo. L'una va verso la maturità e poi decresce, nel visibile ciclo di una completa guarigione. Il corpo stellato di Nut, inarcato sopra la terra, inghiotte e genera sole. Questi rinasce di primo mattino tra le sue gambe e sprizza nella sua barca. Ra esce da Nut, Kenemet Uret, emergendo dal generoso setaccio protettore. Colei le cui mani e i cui piedi toccano il suolo, la donna dal corpo coperto di stelle, appare con un sicomoro di luce. Risuscita i morti, spiega le ali, rimodella i corpi con la sua acqua. Il primo pittore del faraone stava seduto davanti a un muro vergine color dell'uovo primordiale. Meditava sulla trama e sul vuoto prima di iniziare a tracciare il delizioso corpo di Nut piegato verso il suo sposo terra. Pensava al cielo notturno degli Opoli, da lui lungamente osservato. Kenemet Uret, dea fatta di goccioline e di innumerevoli stelle. Prima di tracciare un solo segno, ripensava alle leggende. L'avrebbe ritratta nella sua doppia immagine dove schiena contro schiena fa contemporaneamente ciò che si vede nel mondo e ciò che è segreto? L'avrebbe dipinta in trompe-l'œil, in piedi, come se la stesse osservando distesa nell'erba del suo giardino? Shu l'avrebbe sostenuta per le cosce e il petto al di sopra di Jeb? La sua visione notturna l'indusse a spingersi ancora più in là. Dea delle goccioline che circolano sul tuo corpo dove scorre il tempo. Sorrise. La visione si fuse nel quadro che stava per comporre. Tracciò interiormente i contorni di una poesia. Kenemet Uret, dal corpo seminato di stelle, due barche sopra di lei, cosce e braccia nell'acqua del mistero. Nella volta, Shu, in ginocchio, le braccia aperte come un giocoliere, regge sua figlia e lancia dei movimenti d'astri con le sue croci uncinate. Al di sopra, un uovo. In basso e disteso, Jeb un gomito a terra, una gamba piegata e l'altro braccio, passando attraverso la dea, accoglie la barca di Ra. Il primo pittore del faraone affidò all'affresco l'ispirata poesia. Ornò i pilastri di ibis, d'alberi, di anatre e tinse il soffitto del salone di lapislazzulo. Impregnò il suolo di una sabbia color della donna dal corpo coperto di stelle e dispose a scacchiera dei motivi di ibisco e di loto. Quando il lavoro fu finito, il faraone ringraziò il suo saggio. Venne spesso lì a guardare dalle due parti del cielo, prima di pronunciarsi.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani, per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Tutte e tutti, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova super specialissima puntata di Big Bang.
1: Sgocciolando. Ciao.
0: Lui, se probabilmente l'avete riconosciuto, è Moccio. Comunque Moccio, mi chiama Armando, non sgocciolando.
1: Non farti sentire.
0: No, ma scusa, ma perché parli sottovoce?
1: Non mi voglio fare trovare.
0: Ma cos'è questa storia? Dai, spiegati meglio.
1: Posso nascondermi qui alla radio? Almeno per un po', tipo fino all'anno prossimo.
0: Ma no, dai. I tuoi genitori si preoccuperebbero tantissimo. Beh, se vuoi puoi stare con noi tutto il tempo della puntata, anche un pochino di più, se ti fa piacere, però poi devi tornare a casa, come sempre.
1: No, ti prego, Sdasando, io non voglio tornare a casa.
0: Ma perché no, Moccio, non ti capisco. Facciamo così, mettiti comodo e spiegami cosa ti succede, va bene?
1: Non posso, sono troppo agitato.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone, ti rilassi e dopo ci racconti tutto, va bene così?
1: D'accordo, Sdasando.
0: Va bene, sono Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del vostro amico Armando e di Moccio, che è venuto a trovarci, però oggi sembra davvero più strano del solito, se è possibile. Allora, Moccio, vuoi dirci che cosa ti succede? Perché ti vuoi nascondere qui alla radio e non vuoi tornare a casa?
1: Ecco, vedi, sgocciolando, i miei genitori hanno preso un appuntamento per me.
0: Ah, e di che appuntamento si tratta?
1: Ecco, vedi? Mi vogliono portare.
0: Dove?
1: Dal dentista.
0: Dal dentista? Vabbè, allora, bisogna andare sempre dal dentista. Almeno una volta all'anno, almeno che non ci sia qualcosa di strano.
1: Ma io ho troppa paura.
0: No, Moccio, non fare così.
1: Sgocciolando, aiutami tu.
0: Io ti aiuto, però non ti devi preoccupare, non devi essere così spaventato. Una visita dal dentista può essere anche un po' antipatica, e lo capisco, magari se deve usare il trapano, certo.
1: Quel rumore.
0: Sì, scusa, hai ragione. Ma magari la tua visita è un semplice controllo, giusto per vedere se i tuoi dentini stanno bene. Ma siccome tu, io lo so, te li lavi sempre 3 volte al giorno con lo spazzolino. Moccio?
1: Sì?
0: No, non mi dirai che non ti lavi i denti regolarmente?
1: Non proprio.
0: Sentiamo, quando hai usato lo spazzolino l'ultima volta?
1: Forse...
0: Sì?
1: Ieri?
0: No.
1: Ieri?
0: Come ieri?
1: Qualche giorno fa.
0: No, ma come qualche giorno fa? Ma non va bene per niente.
1: Davvero?
0: Ma certo. Moccio, lavarsi i denti è un gesto importante perché serve per tenere lontane le antipaticissime carie.
1: Infatti la mia babba mi ha regalato uno spazzolino nuovo. Ecco, sì, è tutto colorato e c'è anche l'immagine del mio supereroe preferito.
0: Ma che bello. Ecco, però se non lo usi questo spazzolino nuovo con l'immagine del tuo supereroe preferito non è molto utile. Lo dice anche questa canzone.

0: un'unica salvezza. Uno solo è il rimedio, è davvero importante lo spazzolino da denti.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio, che a quanto pare oggi ha un problema perché i suoi genitori hanno preso un appuntamento per lui dal dentista e lui non ci vuole andare.
2: Anche perché io non ne ho alcun bisogno.
1: Questo non lo so, Moccio, perché hai appena detto che tu non ti lavi i denti regolarmente, quindi potresti avere qualche carie.
2: Sciocchezze, io ogni tanto sento come un dolorino, ecco, a uno dei dentoni in fondo, ecco. Sì, però appena. Sì, poi mangio una merendina al cioccolato e mi sento subito meglio.
1: Ma no, Moccio, sì, mangiare le merendine e i dolci è esattamente quello che non bisogna fare quando si hanno le carie.
2: Ah, ma infatti mi piacciono anche le caramelle, le torte.
1: Ma lo capisco, è giusto, però bisogna fare attenzione, vanno mangiate con moderazione, perché tutti i cibi zuccherati sono pericolosi per i denti. Ed è per questo che dopo aver mangiato dobbiamo lavarli usando lo spazzolino per bene, su e giù, su e giù.
2: È che quando sono davanti al lavandino, no? Sì. Io mi annoio. A volte mi addormento.
1: Ma va, sì, addirittura.
2: Il rumore di quell'acqua che scende mi concilia il sonno.
1: Ma dai, Moccio, a parte che qui c'è un altro consiglio utile e importante, che quando siamo in bagno dobbiamo ricordarci di non sprecare l'acqua, quindi apriamo il rubinetto solo all'inizio, quando cominciamo a lavarci, poi lo chiudiamo e poi lo riapriamo alla fine. Moccio, ci sei? È chiaro quello che ho detto?
2: Non tanto.
1: Moccio, l'acqua è un bene preziosissimo e non va sprecata. Ah, questo è il cane di Moccio, è Biscotto, vero?
2: Ciao Biscotto, che bello che sei qui. Allora, cucciolone, andiamo al parco?
1: No, no.

0: al dentista dopo.
1: Speriamo che Moccio ascolti il consiglio di andare dal dentista, di lavarsi i denti, perché come sapete voi, che sicuramente fate le cose giuste, a differenza di Moccio, è molto importante, anzi, i dentini vanno lavati mattino, pomeriggio e sera e possibilmente tutte le volte dopo che si è mangiato, soprattutto se si mangiano i dolci, d'accordo? La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Muccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao!

caffè alla vostra età fa male? Mi

0: Bambine e bambini, grandi, piccini, mamme, papà, zii, genitori, pupazzi, peluche, uno scoppiettante ciao dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! Ma che cos'è? Qualcuno che canta nell'acqua? Ma un pesciolino! Cosa dite? Non riesco proprio a capirlo, però strano perché i pesciolini non escono dall'acqua.
1: Infatti non sono un pesce.
0: Ah, ma tu parli! E allora certo che non sei un pesce. I pesci, si sa, sono muti. Senti, e come ti chiami?
1: Sono una sirena.
0: Wow, che voce, complimenti!
1: Noi sirene cantiamo tutte benissimo.
0: Ma che meraviglia! Ma sono contentissimo di averti qui in questo programma, Big Bang si chiama. Ma avete capito, bambini? Abbiamo una sirena e con tanto di coda di pesce. È un'occasione meravigliosa! E allora ti posso chiamare Sirenetta?
1: Che... D'accordo.
0: Ah, d'accordo, ecco.
1: E senti, sì. Tu invece come ti chiami?
0: Ah, io mi chiamo Armando.
1: Oh, Salando.
0: No,
1: molto
0: no,
1: piacere.
0: No, no, non Salando. Mi chiamo Armando. Armando.
1: Ho capito. Salpando.
0: No.
1: Salpando è proprio un nome buffo.
0: No, mi fa piacere che tu ti diverta. Vabbè, senti, lasciamo stare, eh? Allora, dunque, intanto vogliamo sapere tutto di te, tutto del mondo sottomarino. E poi, insomma, intanto devi sapere che sei invece qui... alla radio e con te e con me ci sono un sacco di piccoli amici che ci mandano i loro messaggini.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Dei cuccioli di terrestri?
0: Eh sì, sì, diciamo così, sì.
1: Me li presenti?
0: Ma certo, molto volentieri. Ti presento Tommaso, intanto, che ci ha raccontato una buffissima barzelletta. Lo sai qual è l'animale che vive in tre posti contemporaneamente? È... l'aquila. Grazie Tommaso, la tua barzelletta gioco di parole è davvero spassosissima.
1: Scusa,
0: no.
1: Salpando, io mi sa che non l'ho capita.
0: No, come non l'hai capita?
1: No.
0: Ah no, allora te la spiego. Allora guarda, allora l'animale che vive in tre posti contemporaneamente, la, qui, la, capito? Però è anche l'aquila, no? No.
1: Che cos'è un'aquila?
0: Ma come che cos'è un'aquila? È quell'uccello dalle grandi ali che vola in alto, è un rapace dal becco adunco, lo sanno tutti che cos'è un'aquila.
1: Rapace?
0: Sì.
1: Mai sentito? No, io di animali ne conosco, con le ali.
0: Sì.
1: I gabbiani, sì, sono simpatici, ma mangiano troppo. E poi spaventano i pesci.
0: E beh, certo, tu vivi negli abissi e quindi non ti capita magari di vedere gli animali che vivono sopra le onde, giusto?
1: Esatto, Amarando, proprio così.
0: Ok, mi chiamo Armando comunque, vabbè, ma non ha importanza. E senti, ma i bambini ed io siamo curiosi di scoprire qualche cosa di te, come vivi, che cosa ti piace fare, le tue abitudini.
1: Io canto sempre.
0: Vabbè, certo, sei una sirena. E allora, guarda, sai che cosa facciamo? Ti facciamo ascoltare una canzone che penso ti piacerà tantissimo.
1: Sì.
2: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare.

sì, che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango.

0: Tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sgobbano, sotto a quel sole svengono, mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al mar.
1: Ma straordinario, bravissima, incredibile. Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Armando e la strepitosa, acquatica, fantastica Sirenetta. Bravissima.
0: Grazie, grazie.
1: Ah, che bello, che bello, che sorpresa. Senti, raccontaci, come passi le tue giornate in fondo al mar?
0: Oh, a dire il vero, io adoro salire in superficie.
1: Ah.
0: Sì. Sai, in spiaggia si trovano sempre tanti oggetti molto interessanti.
1: Ah, certo, è certo.
0: Gli umani dimenticano di tutto.
1: È vero.
0: Sono così sbadati.
1: Sì, sai che hai proprio ragione, eh? Vabbè, a parte i bambini che dimenticano le palette, i secchielli, le formine, però purtroppo a volte le nostre spiagge si riempiono di spazzatura e questo non è una bella cosa. Ma va bene, lasciamo stare. Dici, che cosa hai trovato di bello?
0: Ho trovato un Reggi Sassolini.
1: Che cosa?
0: Un Reggi Sassolini.
1: Un Reggi Sassolini?
0: Sì.
1: Non l'ho mai sentito nominare, ma come è fatto? Me lo puoi spiegare?
0: È tondo.
1: È tondo. Ok, va bene, dici qualche cosa di più?
0: Al centro ha una scodella.
1: Ah, va bene.
0: E dentro gli umani ci mettono i sassi più belli che trovano in giro.
1: Ok, è tondo, ha una scodella e gli umani ci mettono i sassi più belli che trovano in giro.
0: Certo.
1: No, è molto misterioso come oggetto, eh. Ma sei sicura che si chiami così? Reggi Sassi?
0: Certo.
1: Certo, va bene. E ci devo pensare un pochino, eh. Non so a cosa tu ti stia riferendo. Va bene, ti va di sentire un po' di musica?
0: Sì, musica. Ah,
2: bambini, vi va di scoprire insieme un posto magico? Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra nuova amica sirenetta con tanto di coda di pesce. Avete capito? Una vera sirena, pinne, squame. E vabbè, e poi ci sono anche io.
1: Salando.
0: Cioè, in realtà mi chiamo Armando. Ma comunque, per tutti voi, bambine e bambine che ci state ascoltando, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Continuate a mandarci i vostri messaggini. Adesso però, se ci avete ascoltato, probabilmente avrete sentito che la nostra amica sirenetta ama stare in superficie e scoprire che cosa abbandonano gli umani sulle spiagge. Per esempio, ha trovato un oggetto misterioso che si chiama Reggi Sassolini. Ma voi lo avete mai sentito nominare? Io no.
1: Però io l'ho trovato.
0: No, no, non lo metto in dubbio, ma cerco solo di capire che cos'è, com'è fatto. Dunque dicevi che è tondo, che ha una specie di scodella, ma ti ricordi di che materiale è?
1: È una di quelle cose che gli umani si mettono addosso.
0: Ah, ma forse ho capito, ma è fatto di stoffa?
1: Forse.
0: E quella specie di scodella, ma non è che c'è anche una parte un po' sporgente, una specie di visiera?
1: Spiegati meglio, Amarando.
0: Ma no, sai perché? Credo di aver capito. Tu hai trovato un cappello. È quello che noi usiamo quando siamo in spiaggia, magari per ripararci dal sole. Lo mettiamo in testa, hai capito, sirenetta?
1: Allora come mai quello che ho trovato io era pieno di sassi?
0: Ma perché magari un bambino lo ha usato proprio come un recipiente per metterci le pietruzze, le conchiglie, e poi alla fine l'ha dimenticato lì, sulla spiaggia.
1: Comunque io ci metterò le mie perle dei mari del sud.
0: Wow.
1: Adoro gli oggetti degli umani. Sì, ne faccio collezione.
0: Ma che meraviglia! Allora vogliamo scoprire tutto della tua collezione.
1: Scusami, adesso devo andare.
0: Va bene.
1: Le mie sorelle sirene mi aspettano per la lezione di canto.
0: Va bene, va bene. Però mi raccomando, torna a trovarci,
1: Promesso in fondo al mar.
0: Ma che simpatica questa sirenetta! Avete sentito il tuffo, E poi avete sentito? È affascinata dal nostro mondo, fa collezione di oggetti che noi umani lasciamo sulle spiagge. Ma no, non è che abbia le idee molto chiare, però è divertente perché lei interpreta questi oggetti. Chissà quali altre belle storie ci racconterà. E noi l'aspettiamo qui per un'altra nuova, fantastica, esilarante, spumeggiante puntata di Big Bang! E prima di salutarci, io voglio ringraziare Manuela Grippi, che sguazza tra anemoni e cavallucci marini in compagnia della nostra sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, e un ringraziamento oceanico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende spumeggianti le nostre puntate come le onde del mare. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima!

0: speriamo che capiti anche a me.
1: Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora

0: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostro.
0: Roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa, sa, sa, sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può, vieni anche tu, saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.

mim. Tudo pode, mas não sabe.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
2: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto! E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio? Va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre. Siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
4: Buongiorno Laura.
1: Buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia.
4: Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
1: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
2: Sì, c'è, certo.
1: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio?
4: Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche. Vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi, i turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito, andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari il fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
1: Sì, sì, sì,
3: andiamo. Sì, potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, no, no, no, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
6: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e...

0: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang,
0: sempre in onda su
1: Radio Kids.
0: Che bravi, eh? Ma che bei coretti, davvero.
1: Sì, a furia di sentire belle canzoni stiamo diventando bravi anche noi.
0: È vero, sì, Lella, sì, sì. Mi sembra però che qualcuno qui abbia ancora qualche piccolo problema di intonazione.
2: Ma questo qualcuno sarei io?
0: Insomma...
2: Perché ho i problemi dell'intonazione?
0: Perché forse quando canti non riesci a prendere subito bene la nota.
2: Per forza, le prende prima sempre Lella.
1: Non è vero!
2: Sì, prendi sempre subito tutte le note.
1: Non è vero, Lalla. Non è vero, Lalla.
0: No, bravi, fate i bravi. Forse abbiamo bisogno di sentire ancora qualche altra canzone. Sentite come sono bravi a prendere le note i nostri amici dello Zecchino d'Oro.

0: tira terra come una piena cotta.
1: Lallo!
0: E lo sapete anche voi, no? Giro, giro tondo,
2: casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
3: È vero, purtroppo noi non possiamo volare, però possiamo farlo con gli aerei, anche se sarebbe bello avere le ali come gli uccelli.
1: Eh sì, hai ragione, Lella. E proprio Leonardo da Vinci fu uno dei primi scienziati che cercò di costruire delle ali meccaniche per far volare gli uomini. Tra l'altro, le macchine del volo inventate da Leonardo erano davvero innovative, rivoluzionarie, dovreste vederle.
0: Bello, dove le vediamo? Dove le vediamo?
1: Beh, per esempio a Roma c'è un museo dove ci sono tutti i suoi disegni dedicati al volo e puoi anche provare a capire, tu e tutti i bambini all'ascolto, come avrebbero dovuto funzionare, perché ci sono delle immagini 3D.
0: Wow! 3D. Cosa sono le 3D?
1: Allora, 3D vuol dire tre dimensioni, ok? Che è un modo, cioè, anzi è il modo in cui noi guardiamo le cose, va bene? Se invece tu guardi un disegno, ecco, in quel caso si dice che ha solo due dimensioni, che 3D. Sono, sì, l'altezza e la lunghezza, hai capito?
0: No, non ho capito proprio niente.
3: Non ti preoccupare, è un po' difficile.
1: È vero.
3: Non l'ho capito tanto bene nemmeno io.
0: Non l'ha capito neanche lei, Armando. Però comunque mi piace tutto quello che riguarda il volo, gli aerei, gli elicotteri bellissimi, le astronavi, bella.
1: Ma allora, Lallo, tu devi andare a Volandia, che è il parco e museo del volo. Si trova a Somma Lombardo, vicino a Varese.
0: Sì.
1: È un posto molto grande, con tante sale, ti spiegano la storia del volo, i primi aeroplani, gli elicotteri e poi gli aerei moderni, quelli che volano senza che nessuno li piloti, pensa.
0: Bello, dai, voglio andarci anch'io su uno di quegli aerei, bello. Voglio imparare a guidare l'aereo. Ma
3: seguiti
0: quelli veri,
3: tu, io non vengo.
0: Perché? Dai, guarda che sarò un grandissimo pilota.
3: No, non vengo.
0: Sentite, a proposito, lo sapete qual è il colpo per un pilota d'aereo?
1: No, qual è?
0: Qual è? Tu pensi avere la testa tra le nuvole?
1: Io penso avere la testa tra
0: e
1: le nuvole.
0: Invece no, avere i piedi per terra.
3: Lallo.

0: possiamo volare, ma le fate sì.
1: Hai ragione, Lella, le fate sanno volare.
2: Ma voi non l'avete mai vista la fata che vola?
0: No,
1: no.
0: Però
1: no.
0: Io una volta ho visto una lucciola, anzi, tante lucciole.
2: Ma cosa c'entrano le lucciole con le fate?
0: Secondo me le lucciole sono piccole fatine volanti.
1: Beh, in un certo senso, fantasticando, si può immaginare che le lucciole, che sono delle bellissime creature, siano delle piccole fatine luminose.
2: Già.
1: Però a proposito di volo e di cielo, sentiamo che cosa ci dice un nostro amico all'ascolto.
3: Ciao Armando, sono Anna. Mi piacerebbe avere le ali per volare, per guardare il mondo dall'alto e, se c'è bisogno, per salvare gli uccellini.
1: A proposito di persone e personaggi che volano e di fatine, voglio farvi una domanda.
2: Sì.
1: Chi era che se ne svolazzava in giro felice, sempre accompagnato da una fatina?
0: Peter Pan!
2: Yuhu, è vero! E la fatina era Trilli?
0: Sì!
1: Bravo! Bravi, bravi, bravi. E una delle canzoni più belle del film è proprio quella che cantano quando lui sparge di polvere magica Wendy e i suoi fratellini per volare insieme a loro verso l'isola che non c'è. Volete sentirla?
0: Sì!

0: bella questa canzone, non l'avevo mai sentita.
1: Bene. Bella, bella, proprio bella, però io non capisco che senso ha volare verso l'isola che non c'è.
2: Ma no, ma l'isola c'è, Lallo.
1: Si è sentito proprio, ha detto non c'è. Non
0: è
1: c'è,
0: vero,
1: hai detto
0: Armando,
1: anche tu, non
0: ti ho sentito anch'io, hai detto che l'isola non c'è. Non c'è.
2: Sì, sì, perché si chiama così, l'isola che non c'è, però l'isola c'è.
1: Ma c'è o non c'è quest'isola?
2: C'è,
1: io non capisco più
2: c'è,
1: niente.
2: C'è.
0: Ma hai detto che non c'è.
2: Lo so che ho detto che non c'è, ma c'è, è un'isola. Insomma, perché si chiama l'isola che non c'è? Perché bisogna crederci perché esista. Avete capito? È un po' come i desideri. Se ci credi, a volte si realizzano. Va bene. E a proposito di desideri che si realizzano, il mio desiderio è che alla prossima puntata di Big Ben i nostri amici a casa siano tutti qui. Va bene?
0: Yuhu!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Crud, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quell'antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete, sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire, sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Viva!
1: Ciao bambini, benvenuti alla nuova puntata di Big
0: Bang! Viva!
1: Va bene, Lella. Ciao Lella!
0: Ciao Armando e ciao bambini!
1: Ecco, come avete sentito, anche in questa puntata siamo soli Lella ed io.
0: Mm-hmm. Che bello!
1: Ma Lella, se ti sentono Lallo e DJ...
0: Di sicuro mi stanno sentendo e io voglio dirgli una cosa.
1: Sì.
0: Lallo, DJ,
1: sì.
0: Io vi voglio tanto bene.
1: Anch'io.
0: Ma sappiate che io e Armando ce la caviamo benissimo anche senza di voi.
1: Va bene.
0: Soprattutto perché abbiamo altri aiutanti davvero bravi e speciali.
1: Ah sì? E chi sarebbero?
0: I bambini e le bambine, ah, certo, Armando.
1: Certo, hai ragione.
0: Senti questa.
1: Mm-hmm.
2: Ciao Radio Kids, sono Eli da 8 anni e vorrei raccontarvi e leggermi la mia storia che ho proprio scritto io.
1: Wow.
2: Per l'incomincio della scuola. Ciao! Incomincia la scuola. Ormai è settembre, la scuola sta per incominciare. Libri e matite dobbiamo comprare. A scuola tanti compiti dovremo fare. Sono gli ultimi giorni di vacanza. Dobbiamo goderceli, non sono mai abbastanza. Ormai anche la filastrocca è finita e io vi auguro una bella vita. Ciao!
1: Ciao Elide, ma che bella filastrocca, è straordinaria!
0: Sì, sei veramente bravissima Elide, sei tanto creativa!
1: Brava! E allora noi ti dedichiamo la nostra prima canzone, Elide. Grazie, complimenti per la tua bravura e creatività!

0: Bella questa canzone, vero Lella?
1: Eh sì, come sono bravi Carolina e Topo Tip.
0: Giusto, giusto, bravi come i nostri bambini.
1: Eh sì, Armando.
0: Sì.
1: Ti voglio fare sentire un'altra filastrocca che ci ha mandato Elide.
0: Un'altra?
1: Sì, sì.
0: Evviva, sentiamola.
2: La bottega di sette cuscini. A sette cuscini c'è una bottega che vende scope e cappelli da strega. Vende incantesimi, attrezzi per maghi, l'azzurro dei principi e il rosso dei draghi. Ci trovi i sogni che fanno i bambini nella bottega di sette cuscini. Ciao Radio Kids!
0: Ciao Elide! Ma è straordinaria anche questa filastrocca.
1: Sì.
0: Ma Elide è una poetessa.
1: Sì, sì. E sai cosa ti dico? Dovrei scriverla anch'io una filastrocca. Mi piacerebbe scrivere qualcosa sulla mia rubrichella.
0: È un'ottima idea, Lella. Intanto rubrichella fa rima con Lella. E questo mi sembra già un ottimo inizio.
1: Giusto. Vediamo.
0: Sì.
1: Bambini,
0: Lella sta pensando. Bella sempre quando pensa intensamente. Ah, forse ci siamo, forse l'ha trovata.
1: A tutti i bambini, mi chiamo Lella. Scrivete subito alla mia rubrichella.
0: Perfetta, Lella, molto carina. Però se mi permetti,
1: sì?
0: Dovresti anche dire che cosa dovrebbero scriverti.
1: Dici?
0: Eh sì.
1: Oh, com'è difficile, ci devo pensare.
0: Vabbè, facciamo così, sentiamo un altro po' di musica così hai il tempo per pensarci, va bene?
1: Va bene.
3: Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e

0: Allora Lella, hai trovato l'ispirazione per continuare a scrivere una filastrocca sulla tua rubrichella?
1: Beh, sì. Ma prima vorrei ascoltarne un'altra mandata dai bambini, anzi, dalle bambine.
0: Va bene.
2: Ciao Lella, ciao Armando. Lo sai che io invento filastrocche?
0: Wow.
2: Vi voglio raccontare una delle mie.
0: Sì.
2: C'era una volta una farfalla che viveva in campagna. Viveva in campagna tutta la sera, viveva in campagna tutta la primavera. Tutta la primavera lei passeggiava, tutto il giorno lei lavorava. Lavorava qua e là, tutto il giorno svolazzava di qua e di là. Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, sei bravissima, complimenti!
1: Hai sentito, che bella! Peccato però che non ci abbia detto come si chiama.
0: È vero, però noi la ringraziamo lo stesso e la salutiamo tantissimo e la abbracciamo!
1: Eh sì, ma Armando,
0: sì.
1: Mi hanno molto ispirato le filastrocche inventate dai bambini e sono pronta a leggerti la mia.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Allora vai, Lella, sono tutto orecchie.
1: Che
0: succede?
1: Un po' mi vergogno. E se poi non ti piace?
0: Ma no, Lella, sono sicuro che mi piacerà tantissimo. Comunque, e se qualcosa non dovesse andar bene, potremo sempre cambiarla insieme, no?
1: Giusto, grazie Armando.
0: Dai, forza, leggi.
1: Sì. A tutti i bambini mi chiamo Lella. Scrivete subito alla mia rubrichella. Se di un problema mi volete parlare, io sono qui che vi voglio ascoltare. Vi do un consiglio con tanto amore, è sempre giusto ciò che viene dal cuore. Armando, perché non parli? Lo sapevo, non ti è piaciuta.
0: Ma no, Lella, al contrario, sono senza parole, sono rimasto in silenzio perché la tua filastrocca è bellissima, Lella.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Oh, grazie Armando, sono tanto felice. Speriamo che piaccia anche ai bambini.
0: Ma certo che gli piacerà, come probabilmente gli piacerà la nostra ultima canzone di oggi.

0: Lella, senti, prima di salutarci, vorresti far risentire alle bambine e ai bambini che ci ascoltano la tua filastrocca?
1: Oh, certo! A tutti i bambini mi chiamo Lella. Scrivete subito alla mia rubrichella. Se di un problema mi volete parlare, io sono qui che vi voglio ascoltare. Vi do un consiglio con tanto amore. È sempre giusto ciò che viene dal cuore.
0: Che bella, Lella. E bambini, bambine, se anche voi volete mandarci la vostra filastrocca, potete farlo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Evviva!
1: E poi scrivete alla mia rubrichella.

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagno con l'io? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo
0: e un bel planzettino, insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei amicetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Rosicchiatori di tappetti di penne colorate, ingurgitatori di succhi di frutta, sparicchiatori di parrucchini con un sol gesto, questa puntata di Pigiama Party è soltanto per le vostre orecchie. Si vola! Sì, lo so, il signore del piano di sopra sta costruendo un armadio nuovo, almeno così sembrerebbe.

E niente da fare, sembra che quell'armadio non abbia proprio ancora finito, probabilmente è passato anche ad una cassettiera. Beh, concentriamoci sulla quinta di Beethoven.

0: Psichedelia pura, eh? Non che oggi non ce ne sia. Certo, una volta forse si giocava più con i suoni elettronici, ma nulla a togliere anche ai nostri anni.
1: Attenzione!

0: E questa puntata di Pigiama Party la chiudiamo in levare, così, con le mani alzate. Mi sono divertito anche oggi insieme a voi. Grazie, amici miei. Alla prossima!
1: Ciao ragazzi, bentornati a un bellissimo programma di radio
2: Kids.
1: E anche oggi sono in compagnia dei miei fantastici amici Lella.
3: Ciao.
1: E Lallo.
4: Ciao a tutti.
1: Oh, allora, oggi volevo subito incominciare a parlare di...
2: Aspetta.
1: Che c'è, Lella?
2: Volevo chiedervi un consiglio.
4: Anche uno più 15.
1: No, vabbè, cominciamo con uno, eh. Dai, Lella, dici tutto.
2: Allora, il fatto è che...
1: Sì?
2: Uffa, non so come dirlo.
4: Dai, coraggio, sei tra amici.
1: No, Lallo, volevi dire tra amici.
4: Sì, però mi piacciono anche i mici. Ho dei mici amici.
1: Vabbè, dai, forza, Lella, parla liberamente, lo puoi fare.
2: Va bene, ci provo. È che devo andare a una festa di compleanno e... No, non ce la faccio, non riesco a dirlo.
1: Vabbè, facciamo così. Allora, ci sentiamo una bella canzone festosa, così magari entri nell'atmosfera e ti sciogli un po' e dopo ci dici quello che ci devi dire, va bene?
2: Va bene.

0: Questa musica fa proprio venire voglia di ballare.
1: Ti piace ballare, Lallo?
0: Sì, sì, però solo quando sono solo,
1: Ma come, solo solo?
2: Solo solo?
0: Sì, solo solissimo.
1: Vabbè, e a te, Lella, ti piace ballare?
2: Sì, soprattutto alle feste.
1: Ah, allora immagina di dover andare a una delle feste più belle della tua vita. E allora ci dici che consiglio vuoi.
2: Va bene, è che devo andare a una festa e non so che cosa mettermi. È che devo andare a una festa e non so scegliere il colore del vestito.
0: Ah, è giusto.
1: Allora tu vuoi un consiglio per un abito.
0: È vero, sì. Però io di abiti non ne so niente, Di colori però me ne intendo tantissimo,
2: E che cosa mi consigli?
0: Il trasparente.
2: Ma il trasparente non è un colore.
0: Appunto, così lo devi scegliere.
2: Io voglio scegliere. Armando, tu che mi consigli?
1: Io su di te vedrei un bel colore acceso.
0: Acceso come una lampadina. Così se va via la luce ti si vede anche al buio.
1: Al buio brillano i colori fluorescenti, non quelli accesi, Lallo.
0: Giusto, allora comprati una bella maglietta fluorescente.
1: Fluorescente.
2: Ma io non voglio brillare al buio.
1: E allora che ne dici di un bel rosa?
2: Troppo chiaro.
0: Il blu?
2: Troppo scuro.
1: Bianco?
2: Troppo bianco.
1: Vabbè, però non ti sta bene niente.
2: È per quello che non riesco a scegliere.
0: Sapete che vi dico? Facciamo una bella conta.
1: Dai, buona idea. Allora, se viene pari è verde, dispari rosso,
2: sì.
1: Va bene? Allora, pronti?
0: Vai.
3: Bim, boom, bam.
1: 8 pari.
0: 8, che colore era?
1: Non mi ricordo, dunque 8.
2: Allora io che cosa metto? Neanche io mi ricordo.
1: Vabbè, facciamo così, ci sentiamo un'altra bella canzone che possa ispirare la tua scelta, magari. Ah, che ne dici di Violetta?
2: Sì!
1: Lei di tendenze se ne intende. E poi è un nome che è quasi un colore.
2: È vero.

0: Bello questo brano di Violetta, eh?
1: Bellissimo.
0: Allora, Lella, hai deciso che colore vorresti metterti per la tua festa?
1: No.
0: Ma senti, e se ti mettessi tanti colori diversi?
1: Bello! Un bel vestito color arcobaleno!
2: Ma scusate un attimo, la femmina dell'arcobaleno si chiama arcobalena?
0: No. No. Il maschio dell'orca si chiama orco?
2: Bella, Armando! Allora l'amico del pesce martello si chiama pesce chiodo!
0: Carina!
1: Ehi, dovete pensare al mio vestito! Quanti sono i colori dell'arcobaleno?
0: Dunque, sono 7, fammi pensare, giallo, rosso, arancione, verde, blu, violetto e poi ci sarebbe anche l'indaco.
2: Il sindaco?
0: No, l'indaco.
2: Ah, sono 7 quindi. Hai ragione, Armando, come i nani di Biancaneve.
0: Ma tu li sai, Lallo, i nomi?
1: Li so io. Totto, Brontolo, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Eolo e...
2: Mignolo.
0: Ma no.
2: Cicciolo.
0: No, però ci sei vicino.
1: Cucciolo.
0: Brava.
1: Io adoro i nanetti di Biancaneve. Ascoltiamo la loro canzone.
2: Sì!

0: Allora, abbiamo deciso che andrò alla festa tutta colorata come un arcobaleno.
1: Come un arcobalena, sei una femmina,
2: Dai Lella, sarai bellissima, tutta colorata. E poi vorranno ballare tutti con te.
1: Bello, posso venire anch'io alla festa?
2: Ma se tu hai detto che non ti piace ballare in compagnia. E poi comunque non so se sei stato invitato,
0: Non c'è problema, mi hanno detto porta chi vuoi.
2: Bene, e allora Lallo e Lella vanno alla loro festa.
1: Sì.
2: E poi noi vi aspettiamo per una nuova esplosiva puntata di
3: Big Bang.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, amici.
0: Ciao.
4: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Rai Radio Kids, la radio solo per noi.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Domenica 11 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la 13ª edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un'occasione per vivere il museo insieme, scoprendo l'arte e il territorio in modo divertente, accessibile e interattivo. Molti musei aderenti propongono laboratori creativi, visite guidate, caccia al tesoro e percorsi didattici dedicati ai bambini e alle famiglie. Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente con oltre 150 eventi e 100 espositori dal 9 all'11 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova. Il titolo di questa edizione è «La speranza è la cosa con le piume», celebre verso di Emily Dickinson che affida alla speranza la forma di una presenza minuta ma tenace. Nell'ambito di questa rassegna c'è anche il Book Young, che racconta il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi, con tante attività per le scuole, i docenti ed incontri per bambini. Un'avventura coinvolgente con la caccia al tesoro per famiglie tra le vie di Napoli, alla scoperta di monumenti ed edifici storici, risolvendo insieme enigmi, esplorando i pittoreschi vicoli del centro storico, con il divertimento di una caccia al tesoro. Ci vorrà solo una mappa del tesoro e uno zaino pieno di strumenti, come vecchi libri, scatole chiuse, per risolvere il mistero entro 2 ore. Senza nessuna app o download, ma soltanto con il vostro ingegno, la vostra curiosità e con la vostra mappa del tesoro. Laboratori, workshop e incontri con insetti sorprendenti e non solo alla Casa delle Farfalle presso Appia Joy Park di Roma, dove adulti e bambini possono passeggiare tra piante esotiche e fiori colorati mentre centinaia di farfalle volano libere tutto intorno. Per oggi è tutto, se volete riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.
0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Bambine, bambini, zii, nipotine, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang! Ma avete sentito? Se non sbaglio, questa musica viene direttamente dal castello di Re Artù, dove abita...
3: Abracadabra! Abracadè!
2: Ma sì, è lei!
3: Svegliati, svegliati! Oh no, uffa!
2: Martina, ma sei tu?
3: Sì, sono io! Ciao, stregando!
2: Ma dai, ma che felicità! Sono contentissimo di averti di nuovo qui con noi! Mi chiamo Armando, Martina, Armando! Beh, qualcuno di voi forse se la ricorderà, Martina, è l'apprendista maga che lavora niente po' di meno che con il famoso mago Merlino! Bentornata!
3: Grazie, ecco, io... C'è un piccolo problema.
2: Ah, e figurati. Che tipo di problema, Martina?
3: Del tipo... Mago Merlino bello addormentato?
2: No, non ho capito, scusami. Mago Merlino bello addormentato?
3: È che...
2: Sì?
3: Sto imparando a diventare una brava maga.
2: Ma certo, Martina, infatti sei ancora un apprendista.
3: Però oggi... Ho sbagliato incantesimo.
2: Va bene, ma non mi sembra un dramma. Sei ancora molto giovane, hai tutto il tempo per imparare.
3: Ma ho fatto un pasticcio.
2: Cioè?
3: No. Sono un disastro.
2: No, Martina, non fare così. No, non ti disperare, dai. Ti aiuterò io e poi magari ti aiuteranno anche i nostri piccoli amici a casa. Dai,
3: grazie.
2: Su. Prego, facciamo così. Ascoltiamo insieme una bella canzone e poi ci racconti tutto.

0: Bambine e bambini, maghi e maghine, streghe e streghine, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang in compagnia mia, cioè di Armando, e della stupefacente Martina, l'apprendista del famoso mago Merlino, che finalmente è tornata a trovarci e ci stava dicendo che ha avuto qualche problema con un incantesimo.
1: Lo vedi, stregando?
0: Armando, mi chiamo Armando.
1: Oggi,
0: sì?
1: Mago Merlino,
0: sì?
1: Mi stava insegnando il famoso incantesimo di Rosa Spina.
0: Incantesimo di Rosa Spina? Lo sai che questo nome mi dice qualcosa? Ma scusami, non è la mitica principessa, la bella addormentata della fiaba?
1: Sì, ma in questo caso la principessa non c'entra.
0: Va bene, e in che cosa consiste l'incantesimo?
1: Hai presente quando le fatine spargono polvere fatata su tutto il castello?
0: Sì.
1: E addormentano tutti quanti?
0: Sì, sì, sì, sì, certo, ricordo, le fatine volano di qua, di là e tutti cadono in un sonno profondo.
1: Sì, paggi, le dame, i cavalieri, i cuochi, i valletti e poi i cavalli, i cani, i gatti, ecco, dormono tutti quanti.
0: Non deve essere un incantesimo tanto facile, eh?
1: È complicatissimo, infatti io mi ero allenata per giorni e giorni.
0: E com'è andata alla fine?
1: Per tutte le bacchette magiche.
0: Ai...
1: È stato un disastro.
0: Oh no. Vabbè, capisco, Martina. Vuol dire che non sei riuscita a addormentare nessuno.
1: No, ti sbagli.
0: Cioè?
1: Dormono tutti come marmotte.
0: Ma dai.
1: Si sono addormentati perfino Re Artù e la Regina Ginevra.
0: Ma allora sei stata bravissima. Scusami, dov'è il problema?
1: No, è che si è addormentato anche Mago Merlino.
0: Ah.
1: E adesso io non riesco più a svegliarlo.
0: Beh, certo, questo è un gran bel problema.
1: Già.
0: Come puoi fare?
1: Solo Mago Merlino conosce il controincantesimo.
0: Ah.
1: Se non si sveglia, continueranno a dormire tutti quanti.
0: Ho capito, ecco dov'è il problema. Sei stata troppo brava, Martina. E se non si sveglia, continueranno a dormire tutti quanti, anche Mago Merlino, come hai detto tu. Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme e magari cerchiamo di farci venire un'idea per risolvere questo problema, va bene?
1: Va bene.

0: Bambine e bambini, maghi, maghette, maghine, streghe, streghine, streghette, siete sempre in ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della simpaticissima aspirante maga Martina.
1: Abracadabra, abrazuzu, mago Merlino, svegliati, su!
0: Scusami Martina, che cosa stai provando a fare?
1: Sto provando a svegliare il mio maestro, ma proprio non ci riesco. Mi senti? Oh, russa come una vaporiera.
0: Sì, dobbiamo trovare una soluzione. Allora, avete capito? Amichette e amichetti all'ascolto, dobbiamo assolutamente aiutare Martina a svegliare Mago Merlino, che si è addormentato per effetto di un incantesimo lanciato proprio dalla nostra Martina. E con lui dorme tutta l'intera corte di Re Artù.
1: Se si va avanti così, dormiranno tutti per 100 anni.
0: Aspetta, Martina, ho un'idea. Forse c'è un messaggio che è proprio quello che fa il caso nostro. Ascoltiamolo.
2: Ciao, Laila Giochic, mi dico una filastrocca di un mago.
0: Una filastrocca di un mago?
2: Grazie di prima, Giamattina. Grazie sul lago. Svegliati, mago.
3: Saluta. Ciao, sono.
2: Ciao, viva Malaspina.
3: Ma sono?
2: Arcangelo.
0: Ma
1: Arcangelo?
0: Arcangelo! Ma che bella filastrocca, interessante, divertente! Ma che ne dici, Martina? Potrebbe essere utile anche per svegliare Mago Merlino. Magari puoi ripeterla.
1: Dunque, un prato di prima mattina. Ghiaccio sul lago. Ghiaccio sul lago.
0: Svegliati, mago! Ma allora, come va? Sta funzionando?
1: Sì! Sì, ne sono sicura!
0: Martina?
1: Lo senti? Si sta svegliando!
0: Dove sei? Mi sembra di aver dormito 100 anni!
1: Merlino si è svegliato! Stregando, devo andare!
0: Va bene!
1: Grazie a te e agli amici bambini!
0: D'accordo! Ciao Martina, torna a trovarci!
1: Prometto! Ciao a tutti!
0: Fantastico, fantastico. Beh, sono molto felice perché siamo riusciti ad aiutare Martina, che oggi, come accade spesso, aveva qualche problema con i suoi incantesimi. Del resto, che volete fare? È un apprendista, ma una fior di apprendista, l'apprendista di Mago Merlino. E allora grazie, avete visto? I vostri messaggini sono stati fantastici, hanno risolto il problema. E allora mandateci tutto quello che volete, che vi pare, al nostro numero WhatsApp 347 411 2726. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che studia pozioni e magie in compagnia dell'apprendista Martina. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive instancabilmente le puntate insieme a me, e un ringraziamento doppio, triplico, col fiocco, con un incantesimo, alla nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra il bambù.

0: Sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Si può ambientare una favola in un cantiere? Ciao a tutti, ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Mara Melon e questa storia inizia qualche anno fa, cercando di far addormentare mia figlia per il sonnellino pomeridiano. Un giorno, fuori dalla finestra, è apparsa un'enorme gru, di quelle con la cabina in cima. Mia figlia non ne voleva proprio sapere di dormire e mi faceva domande. Quanto è alta la gru? Chi è quell'omino piccolo piccolo in cima? È così che è nato il libro L'omino della gru, scritto da me, disegnato dall'artista Giacomo Darè e pubblicato da Barta Edizioni. Il protagonista del libro è un bambino, piccolo piccolo, che resta piccino anche da adulto e per tutta la vita affronta le insicurezze e il peso delle prese in giro, finché non trova il lavoro fatto apposta per lui, proprio in cima a una gru. Nella stretta cabina sospesa nel cielo, scopre che quella che tutti consideravano una debolezza è in realtà il suo superpotere. È una favola moderna, dolce e ironica, adatta ai lettori di ogni età, perché insegna a grandi e piccoli come una nuova prospettiva possa cambiare il valore delle cose. Se vi sentite diversi o fuori posto, non siete sbagliati. State solo cercando la vostra cabina sospesa nel cielo. E allora, si può ambientare una favola in un cantiere? Ma certo che sì! Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids da Mara Melon.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi eroi, esploratori, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissima.
0: Allora, siete pronti come al solito per viaggiare indietro nel tempo? Oggi attraverseremo i secoli e arriveremo al tempo della notte dei tempi.
2: Questa notte deve essere molto buia perché non la vedo,
1: È davvero così lontana?
0: Lontanissima, Lella. Pensate a quel tempo, secondo la leggenda, sulla Terra abitavano i giganti.
2: Bello, i giganti gigantosi!
0: Eh sì, e non solo, perché in giro era pieno di vulcani infuocati. Ed è proprio lì che sono nati i Campi Flegrei, una zona che si trova a nord della città di Napoli.
1: Armando!
0: Dimmi, Lellina.
1: Ma cosa vuol dire Flegrei?
0: Flegrei vuol dire ardenti. Infatti ancora oggi nei Campi Flegrei si trovano moltissimi crateri e dei soffioni di aria calda e anche tanti laghetti vulcanici.
1: Che posto strano!
0: Beh, sai, è una zona molto affascinante, eh? Si sente poi anche una fortissima, come posso dirti, un fortissimo odore di zolfo.
1: Ah sì?
0: E da quelle parti sono ambientate tantissime leggende. Ne volete sentire una?
1: Sì!
0: E allora, oggi parliamo di titani, ma c'entra anche Zeus, il re degli dei. Allora, ascoltiamo una canzone e poi si parte.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Lallino.
2: E Armandissimo!
0: E anche oggi stiamo viaggiando nel tempo e nello spazio. Siamo in Campania, più precisamente nei Campi Flegrei, in un tempo molto lontano, quando in quella terra c'era una vera e propria stirpe di giganti, i Titani, che erano anche un po' malvagi.
1: Tanto, tanto, tanto malvagi?
0: Lellina, più che altro erano enormi e dotati di una forza straordinaria. E uno di loro, Oceano, era fatto d'acqua e scatenava continue tempeste. Poi c'era Atlante, che sosteneva tutto il cielo con la forza delle sue braccia, e Rea, una gigantessa che riusciva a sollevare massi enormi come montagne, e tanti, tanti altri.
3: Oh, Metapino, meglio stare lontani da questi titanoni.
0: Non hai tutti i torti, Lallo. Infatti, un giorno scoppia una terribile guerra tra Zeus e i Titani.
1: Ma i Titani erano troppo forti.
0: È vero. Se pensi che per arrivare in alto fino all'Olimpo, dove si trova la dimora di Zeus, allora basta appoggiare una sopra l'altra tre montagne.
3: No, ma tipo una montagna panino.
0: Sì, e quando Zeus vede che i Titani salgono verso l'Olimpo, monta su tutte le furie e comincia a lanciare dall'alto una scarica di fulmini. Ora vedrete, Titani!
1: I Titani cosa fanno?
0: Continuano a salire. Anzi, anche loro rispondono alle saette di Giove scagliando delle pietre infuocate, finché Zeus, arrabbiatissimo, non decide di farsi aiutare da...
1: Da?
0: Ercole.
3: Ah, il forzutone!
0: Proprio lui, Lallo, il più famoso tra tutti gli eroi. Ma Ercole da solo non bastava ancora. E così anche lui si fa aiutare dai ciclopi, giganti con un occhio solo, eppure dagli ecatonchiri.
3: Ma chi sono questi ecotapiri?
0: Allora, gli ecatonchiri erano giganti dotati di 100 mani che vivevano rinchiusi in una caverna. E fu proprio Zeus a liberarli. E così i gigantoni diventarono suoi fedeli alleati.
3: Era furbo Zeus!
0: Certo, perché con tutte quelle mani gli ecatonchiri riuscivano a scagliare centinaia di pietre una dietro l'altra. E così, a forza di pietroni sulla zucca, della forza di Ercole e delle saette scagliate da Giove, i Titani cominciarono ad arretrare e alla fine dovettero arrendersi.
3: Abbasi, Titani! Viva Zeus!
1: Ma Armando, non ho capito, cosa c'entrano i Campi Flegrei?
0: I Campi Flegrei sono nati proprio durante la battaglia di Zeus contro i Titani. Ti ricordi che dicevamo che i Campi Flegrei hanno tanti buchi e tanti crateri? Ecco, quelli si sono formati a forza di pietre gigantesche che venivano scagliate dai Titani.
1: Ma sarà vero?
0: Non lo sappiamo, le leggende però ci dicono sempre qualcosa di vero. Per esempio, i Titani potrebbero essere le forze della natura, in particolare i vulcani, che spaventavano tanto i popoli antichi. E adesso, che ne dite di un po' di musica?
2: Sì!

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Kids, bentornati a Big Bang per questa puntata speciale dedicata a un luogo leggendario, i Campi Flegrei vicino Napoli. Allora, Lallo Lella, dovete sapere che ancora oggi quel posto è molto visitato. Si chiama Solfatara.
1: Davvero?
0: Sapete perché questo nome?
1: No.
0: Perché c'è una fortissima, posso dirlo, puzza di zolfo. Ma non solo, bisogna stare molto attenti, perché se andate vicino a questi laghetti o a questi piccoli crateri, c'è una temperatura altissima. E voglio raccontarvi a questo proposito una cosa molto curiosa.
1: Dai, dici.
0: Quando sono andato a visitare la Solfatara, sono diventato amico del custode, il quale ad un certo punto mi dice: è ora di pranzo, ti andrebbe di gustare un buon pesciolino? E io dico: ma certo, perché no? E allora lui scava una buca vicino a uno di questi laghetti, circa 20 centimetri, ci mette dentro un pesciolino avvolto nella stagnetta.

0: Armando, e ascolto sempre la mattina
1: Che
0: quando
1: bello!
0: faccio colazione. Sono Nicola da Treviso.
1: Ma ciao Nicola, ma grazie che ci ascolti la mattina quando fai colazione. Che bello, ne siamo super felici.
2: Bello, bello,
0: grazie
2: grazie.
0: Nicola.
1: E allora vogliamo ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp?
2: Sì,
3: 347-411-2726.
1: 347-411-2726. E allora appuntamento ad una prossima puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando. Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

gente allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. Gli amici

missile spaziale.

No, we're done.

dico un buon Halloween. D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti. Buon Halloween.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Bolide Rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
3: Visto, amici, che super colpo!
4: Bravissimo, Marco!
3: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
4: Per questo andava veloce.
3: Non volevo imbrogliare.
1: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
5: Ciao Zampacorta.
6: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedali.
4: Wow!
6: Seguitemi, vi mostro una cosa.
0: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
6: Eccoci arrivati. Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
7: Benvenuti, amici.
5: Ciao, Gianca.
1: Quel bolide è opera tua?
7: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
2: È bellissima.
7: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampacorta.
2: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla.
1: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista.
2: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie.
6: Per me saresti un pilota perfetto, Caramella.
2: D'accordo, mi avete convinta.
7: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito.
5: Sì!
0: Intanto Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
8: Entrate, imbranati!
9: Ma da lì dentro non si vede la strada.
8: Guiderò io, voi dovete solo pedalare di nascosto.

0: nascosto e farmi vincere la Magi Race.
1: Bareremo anche questa volta?
0: Certo, ma nessuno se ne accorgerà. Andiamo.
2: Tordo e Tondo entrano all'interno del cofano. Il duca lo chiude, si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
0: Forza, pedalate!
2: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gerrari, seguita dai suoi amici.
3: Quanti piloti e quante bandiere! La Magi Race appassiona tutti!
2: In quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
4: Proprio tutti, guardate chi c'è!
3: Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
5: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gerrari è la migliore in assoluto.
3: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza. Re Zampasaggia sta per parlare.
6: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magi Regno.
7: Evviva!
6: Buon divertimento e che vinca il migliore.
2: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma è Duca Puzzoloso a scattare in testa.
0: Più veloce, Faine, voglio vincere.
3: Puzzoloso è primo, devo accelerare.
2: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
8: Forza, sorellina!
3: Caramella sta recuperando!
0: Oh, ci sta superando! Fate qualcosa, imbranati!
2: Dal cofano della macchina del duca spunta la zampa di una Faina, che colpisce la Gerrari mandandola fuori pista.
3: Presto, corriamo da Caramella!
2: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.
8: Ti sei fatta male?
3: No, Lampadino, sta bene, ma ora quel cattivone vincerà.
8: Puzzoloso sta imbrogliando, ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano.
5: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno. Dammi il casco, Caramella.
2: Gianca indossa il casco e salta alla guida della Gerrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il duca in testa.
5: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
2: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
0: Ai, che botta!
1: Ai, che male!
2: Vedendo le Faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
0: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
2: Duca Puzzoloso si allontana disperato.
0: Mi hanno scoperto!
2: Pandaguru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto! Arrivati gli altri concorrenti, Re Zampasaggia premia Gianca.
6: Dichiaro la Gerrari e Gianca vincitori della Magi Race. Ecco la coppa.
5: Sì!
2: Gianca solleva la coppa.
7: Evviva!
2: Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
9: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
10: Rai Radio Kids, la nostra radio.
11: Percussioni. Archi, piatti,
12: paro, lei di accanto se ne sta seduta lì,

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

And to the right. You set it up. What?

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppare.

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

questa storia ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta

What's that? What's that? What time?

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.